0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One, le tre,

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
3: Music Searcher.
4: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennet i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Radio Number One Notizie.
3: La Commissione europea ha concesso all'Italia la deroga al patto di stabilità per le spese sull'energia. Il margine di spesa vale lo 0,3% l'anno per 3 anni, per un totale di 14 miliardi. Ma le risorse dovranno essere utilizzate per investimenti in fonti rinnovabili, non per i tagli alle accise. A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio, provocando 9 morti, tra cui 4 bambini. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. A Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah dal sud del paese. Il conflitto USA-Iran ha duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti USA ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump. Tennis, in finale a Roland Garros ci sarà sicuramente un italiano. Cobolli ha spazzato via Aliassim e in semifinale se la vedrà con Arnaldi, che a sua volta ha vinto il derby azzurro per un altro infortunio di Berrettini. Esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Gli azzurri domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto da Nicola De Muro.
4: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
5: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
6: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
4: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: scombricolati siamo noi. Buongiorno.
1: Siete voi, amici scombricolati. Voi patti romani. I patti
0: romani.
1: Voi
0: Sergi Sironi.
1: Voi mani doriani.
0: Manueli doriani. Eccoci. Buongiorno. E già vedi. Sì, va bene.
1: Ma la vogliamo piantare con sto countdown?
2: No. Meno due al weekend. Alla
1: ma
2: grande.
1: Non ci sarà il weekend questa settimana.
2: Come non ci sarà?
1: Come no? Hanno deciso di saltare.
2: Ma c'è stato il pontone, il weekendone.
1: Appunto, c'è stato pontone, weekendone, sabato e domenica si lavora.
2: Uffa.
0: E siccome noi non abbiamo fatto pontone, weekendone, noi abbiamo un bel weekendone davanti.
1: Noi sì.
0: Io veramente potrei mordere se me lo levano, Allora, buongiorno scombricolati, sentivo cose stamattina nel programma del mattino dalle 5 alle 7, fatto dai nostri ascoltatori, tra l'altro, che sono degli speaker eccezionali. Allora, va bene, cose che voi umani non potete neanche immaginare, iniziamo. Con cosa iniziamo? Lo facciamo lanciare a te, Sergio.
1: Oh, Abreu, oh, Madonna, Sabrina.
2: Madonna e Sabrina. Madonna e

0: Madonna, che sono stamattina insieme a Madonna e Sabrina Carpe, pruriginoso all'inizio.
1: Sì, col coro Camuno.
2: Guarda, cazzo, senti, c'è la sigla nuova dei primi della classe.
0: Senti, sentiamo.

0: L'abbiamo fatta live la sigla stamattina. Mamma mia. Che lusso, che lusso.
1: Sai perché vado a lavorare? Perché sennò a fine mese non mangio. Ciao ragazzi, rapida Cattiaga.
2: Buongiorno a tutti, scombriccolini scombriccolati dalla vostra Dani dalle Vette. Mi raccomando, oggi è giovedì, è il giorno dei matti. Per piacere, fate i bravi a Omar da Berzo, schietta mia usa, che ti verrò piti coglioni. E buon giovedì dei matti a tutti, baci baci.
0: Cioè si insultano tra di loro.
3: Chiede di non urlare a Omar.
4: Omar da Berzo.
3: Usa mia.
0: Abusa mia, non l'avevo capito, scusate, vabbè, vediamo.
5: Buongiorno Copricola, buongiorno Radio Number Swans. Oggi va così.
0: Così.
5: Mi sono svegliato, ho detto cazzarola, è già giovedì.
0: Allora.
5: È già giovedì. Mi sto recando al lavoro, no?
0: Sì.
5: E praticamente quasi quasi marino perché brucio il lavoro, perché cioè. Ciao. Il bottiglione con dentro la grappettina.
0: Ecco.
5: C'ho un salamino in macchina di quelli nostrani che fanno paura. Un paio di formagelle. Adesso mi fermo dal fornaio, mi prendo la briochina, mi prendo quasi quasi un chilo di pane.
0: La Madonna,
5: e poi direzione. Direzione non lo so. Quando ho finito tutta la roba, torno a casa bello pieno, bello. Bello sazio. Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo.
0: Mi sembra almeno, un bel programmino. Cioè,
4: è un bellissimo.
3: Almeno
4: anche
3: non ha urlato. Però.
4: Bravo, bravo. Soprattutto è una grappettina, ma è un bottiglione.
3: Sì, sì.
4: È un bottiglione.
3: Sì, ha cercato di derubricarla la cosa. Sì, ha detto bottiglione con la grappettina, piccolina.
0: Alle 7 del mattino, la grappettina e il bottiglione. Beppe, ognuno degli ascoltatori che si merita. Dio d'oro, e noi abbiamo

0: cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Tu che cosa vuoi?
1: Grammofono!
2: Fabri Fibra con John Tilley, si chiama Milano Baby, alle 7:13 minuti ancora. Buongiorno, buenos dias, la copricola di Radio Number One. Cos'hai Patrizio che ti gratti?
3: Mi sto a grattare solo, mi sto a grattare come se fossi uno scimpanzé.
2: Oh, attenzione, uno scimpi. Primi della classe, come se non ci fosse domani, sentiamo.
4: Buongiorno, combricola, buongiorno, miei cari mariachi.
3: Tutto bene.
2: Lui beve comunque, lui beve.
4: Cazzo, siamo a giovedì già, siamo già a giovedì ragazzi, domani siamo a venerdì, poi c'è ancora weekend. È ghiacciante, molto molto ghiacciante. Sarà il Max.
2: Ma cosa pensi?
5: Ciao Sergio, ciao Pat, ciao Manu, buongiorno scombinati.
2: Ciao.
5: Oggi mi sento di fare i porci comodi. Allego foto.
2: Allego foto. Dove ci sono dei cinghiali però, attenzione.
3: Sì. I cinghiali volanti, quelli con che volano, scivolano sull'umido.
2: Quindi non fai i porci comodi, fai i cinghiali comodi.
3: I cinghiali, sì, sì.
2: Esatto.
6: Buongiorno amici moschettieri, miei cari scombri colatosi. Oggi è giovedì, è settimana smart. Volevo soltanto chiedervi una cosa. Stamattina mi sono alzata con questa domanda da farvi. Io ascolto Radio Number One, no? Ma voi che la radio la fate, ascoltate la radio? Ecco, per favore rispondetemi perché sono curiosa, è un dubbio amletico. Ciao, buon giovedì. Buon giovedì e baci baci, ciao ciao ciao.
7: Beh, ma la risposta è semplice, noi quando abbiamo finito qua
8: al bar a bere, al bar a bere, al bar a bere, al bar a bere,
2: al bar a bere, al bar a bere, c'è la radio sintonizzata ovviamente su Radio Number One. Allora io sì, ascolto la radio e i miei programmi prefe sono il nostro best del sabato mattina, che lo ascolto sempre perché mi alzo con calma, e il programma della Lilli, Number One Classics, che secondo me è veramente bellissimo. Dal 10 alle 11 la sera.
3: Buon gustaia, ti piacciono i classiconi, eh?
2: Mi piacciono i classiconi, e poi mi piace la voce della Lilli, a quell'ora mi rilassa da morire, è proprio la a morte sua, come dicono a Roma. Bello,
7: invece,
2: bello.
7: Invece io ascolto sempre il Meteo Pat.
3: Che falso, falso come una banconota da 300 euro. Mamma
2: esattamente.
3: Mia.
2: Cosa ascolti, Paolo?
3: Io ascolto tutto. Tutto,
2: tutto ascolta.
3: Fino
2: tutto
3: a Lucchino e Gabro la sera.
2: Bravo, bravo, sì. Monitora la situa. Robbie Williams in arrivo. Ma qualche caso, she's Madonna.

0: quando Robbie Williams ci regalava questa canzone intitolata She's Madonna. Abbiamo iniziato il programma con Madonna, adesso Robbie Williams She's Madonna, sarà un caso? Io non credo.
1: No, come no? Era così?
0: Sarà un caso?
1: No, io non credo. Non credo. Quando appare la Madonna non è mai un caso.
0: Non è mai un caso. Allora, sono le 7:20, questa è la combricola di Radio Number One, tra poco notizie sulla viabilità e poi l'attesissimo focus di Pat Romano.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
4: No, dimmi.
3: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No,
4: ma
3: poi
4: è
3: anche
4: te?
3: Il mio cognome, quindi secondo me.
4: Sì, ho capito, ma secondo te.
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona. Le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
2: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Viabilità.
1: Rieccoci insieme, purtroppo ci sono già un sacco di problemi sulla rete autostradale del nord Italia, sulla 4 nel tratto Milano-Brescia, code per un incidente tra Dalmine e Cavenago, direzione Milano. Altra criticità sempre sulla 4 tra Monza e Viale Monteceneri, direzione Torino, per traffico intenso. Abbiamo poi code a tratti sulla tangenziale ovest di Milano tra allacciamento 1 e allacciamento 7, direzione 8. E ancora tra allacciamento A4 e Trezzano, direzione A1. Rallentamenti anche sulla tangenziale est tra allacciamento A1 e Linate, direzione Lecco. E poi code allo svincolo di Agrate. Sulla 8 la Milano-Varese, code tra Legnano e Barriera di Milano Nord, direzione Milano. Sulla 22 la Brennero-Modena, code per traffico intenso tra Carpi, allacciamento con la 1, direzione Modena. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, rallentamenti e code a tratti tra Borghetto Santo Spirito e Albenga, direzione Ventimiglia. E ancora code sulla A26, la Genova-Gravelluna Toce tra Ovade, allacciamento con la 10, direzione Genova. Per quanto riguarda Roma e dintorni, rallentamenti su via Nomentana tra via del Casale di San Basilio e via Lecanti in direzione centro, code anche su via Tiburtina tra via dei Monti Tiburtini e via Comesana verso il centro città. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
2: Vabbè, ma che casino che c'è in giro stamattina, ma dove va tutta sta gente qua?
3: Vabbè. Terribile.
2: Guardate tutti insieme, non potete uscire scaglionati, alcuni escono alle 7, altri alle 7:15, 7:30. Allora, questa è la combriccola di Radio Number One, sono le 7:26. Quello non so voi, ma questa per me è una delle, di quelle settimane dove non so mai in che giorno mi trovo, cioè che mi sveglio la mattina e devo guardare proprio il telefonino per vedere che giorno è, non so.
3: Uguale.
2: Punti lunghi ci scombriccolano un pochino la vita. Allora, tra poco il domandones, ma possiamo dare delle anteprime, Patrizio?
1: No, non si può spoilerare, anche perché non sappiamo cosa chiede. La verità è questa.
2: Voi non sapete cosa chiede.
1: Grande la mano, frecciatona, voi non lo sapete.
2: Io so sempre tutto.

0: Auerbausa, è proprio bravo. Una di quelle canzoni che vanno bene, secondo me, all'aperitivo, capito? Tramonto con queste musichine in sottofondo, sprizzino. Oh, che pace! Fa tanto vacanza. Magnetic si chiama il pezzo che abbiamo appena ascoltato. E adesso il focus di Pat Romano. Sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, gli aggiornamenti che arrivano dal fronte di guerra in Medio Oriente. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene. Beh, questo lo sta dicendo da un po' di tempo, per la verità, e che potrebbero concludersi questo fine settimana, ha aggiunto. Il tycoon ha inoltre rilevato: siamo molto vicini alla firma delle carte. Nel frattempo le guardie rivoluzionarie iraniane hanno negato di aver aperto il fuoco contro il terminal passeggeri dell'aeroporto del Kuwait, affermando che i danni sarebbero stati causati invece da un errore del sistema di difesa Patriot degli Stati Uniti. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu si è scagliato contro i leader europei, come ad esempio il presidente francese Macron, che hanno criticato le azioni militari in Israele. Sanno che stiamo proteggendo anche loro, ma non hanno il fegato di alzarsi in piedi e schierarsi dalla parte giusta, avrebbe affermato, anzi ha affermato, il premier israeliano. Nuovo capitolo nella lunga battaglia giudiziaria tra l'ex calciatore del Galatasaray, e aggiungo anche dell'Inter per la gioia del nostro Sergio Sironi, Mauro Icardi, e l'ex moglie Wanda Nara. Il tribunale di Milano ha infatti respinto la richiesta avanzata dalla showgirl, dalla presentatrice televisiva argentina, di ottenere un assegno di mantenimento provvisorio pari a 250.000 euro mensili, ragazzi, al mese. Il tribunale ha ritenuto che non sussistano allo stato attuale le condizioni necessarie per riconoscere a Wanda Nara un sostegno economico temporaneo a carico dell'attaccante argentino. Il procedimento proseguirà nei prossimi mesi fino alla sentenza definitiva, ma per il momento Icardi non sarà tenuto a versare alcuna somma all'ex coniuge. Il giudice ha infatti evidenziato come Wanda Nara disponga di una condizione patrimoniale e reddituale particolarmente favorevole. Inoltre viene sottolineato che l'imprenditrice e personaggio televisivo è ancora giovane, professionalmente qualificata e pienamente in grado di produrre reddito in autonomia, per la pace di tutti noi. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: canzone di Marco Mengoni del 2022 su Radio Number One alle 7.35. Stavo pensando, mentre sentivo il racconto di Pat Romano su Wanda Nara e c'è il segno di mantenimento, come si potrebbe vivere con 250.000 euro al mese?
1: Male, fare proprio i conti con carta e penna e tirare la riga alla fine.
0: Cioè, ma che appartamento puoi avere? Qualche affitto puoi pagare?
2: Sì, come diceva la Litizzetto, dice ti puoi fare la pasta con l'acqua per lavare le lenti a contatto, che è salata, e costa 20 euro al litro.
0: Giustamente, che figata sarebbe, mamma mia, mi basterebbero 3 o 4 mesi giusto così per provare l'ebbrezza, capito, di non dover guardare le offerte al supermercato. Sarebbe una cosa meravigliosa. E domandones.
1: Parliamo di faccende domestiche, visto che c'è trasversalità, ovvero che ormai uomo e donna le svolgono insieme le faccende domestiche, ormai non c'è più la donna che deve fare tutto, o magari in qualche famiglia c'è ancora, però magari qualcuno ci taccerà.
0: Allora, ma dipende dagli impegni dei due, nel senso, esatto, magari se lei è più libera e a casa, magari lo fa, giustamente.
1: Certo. Allora, la cosa che più ti pesa fare in casa, mi sembra anche un po' una rima baciata. La cosa
2: che pesa più fare in casa, casa.
1: Ecco, la cosa che ti pesa di più.
0: Vedi, con l'assegno di mantenimento di Wanda Nara, niente. Devo solo alzarmi dal letto, ma neanche, c'è uno che mi alza.
2: Che ti tira su.
0: A te, Pat, cosa ti pensi?
1: Stirare, infatti io ho provato qualche anno fa, ma ho mollato subito il ferro, l'ho mollato subito. Stirare,
0: mio marito aveva solo camicie.
1: Una brutta
0: solo
1: storia.
0: Camicie. Anch'io odio stirare. Tu, Sergio?
2: Mettere in ordine.
0: Quindi cos'è? Un souk tipo casa tua?
2: Sì,
0: tutto
2: da tutte le parti.
1: Un souk di frutta.
2: Allora, era una sedia, adesso è diventato un armadio. Era un appendiabiti, adesso è diventato un covone di paglia.
1: Però, Manu, quello della sedia è forte, perché è vero, metti lì un paio di pantaloni, poi dici domani li sposto, li metto nell'armadio, poi gliene metti un altro, poi gli metti i calzini, la t-shirt.
2: Adesso la sfida è quanto reggerà ancora.
1: Capita anche a me, comunque.
0: No, a me piace, quella fa parte invece delle cose che mi piacciono, perché mi piacciono tanto i miei vestiti. E allora piace piegarli, capisco, mettere la mantiene a posto. Va bene, sentiamo i nostri ascoltatori. 393-444-0444, la cosa che odiate di più fare in casa, tra le faccende di casa. Soli Roy, me ne sono venuti in mente nel frattempo un altro paio, poi tra poco ve le dico. Questo è Call It.

0: Leroy con Colit su Radio Number One nella Combriccola, dove tra poco vi attende una grande canzone.
1: La Combriccola di Radio Number One.
2: La Combriccola di Radio Number One.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
8: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
18: Iperceramica.
19: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

il pezzo di Ligabue è con lui, canta un po' così, però poi non parla così, incredibile. Il pezzo di Ligabue, le grandi canzoni di Radio Number One, ci ha riportato indietro al 1999. Domandones.

0: eccetera eccetera.
1: Giorma, mamma mia che noia, lei mi fa troppo ridere, mi piace troppo come parla, sentiamo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Ciao. Io sono Anne-Marie da Lecco, però volevo solo dirgli che quello che mi dà più fastidio da fare è la polvere e sollevare ogni cosa, ogni biblò, ogni robe che ho per spolverare, eccetera, eccetera. Questa è proprio è una roba che odio fare, però va fatto, perché se no si respira la polvere.
1: E non va bene.
2: Va bene, buona giornata a tutti voi.
1: Ciao Anne-Marie, ci sei molto simpatica. Ma
3: Maria è molto, molto, molto.
4: Basta non mettere i soprammobili.
1: Mi piace moltissimo. Come non mettere i soprammobili? Sono bellissimi i soprammobili. Tra l'altro volevo dire una cosa: se c'è una stiratrice all'ascolto di Radio Number One questa mattina, diventa miliardaria, perché tutti odiano stirare. Sentite.
5: Ciao scombricolati, sono Daniele da Carugate. Allora, io sono vecchio, sono stato abituato a fare un po' di tutto in casa, tranne stirare, perché tutte le volte che stiro faccio le magliette con lo scudetto. Ma la cosa che mi fa proprio impazzire, che non riesco a sopportare, è quando la first shura mi dice: c'è da fare la lavatrice. E allora mi metto lì, carico tutto. No, questo non va, questo lo devi mettere di là, questo lo devi mettere di lì, questo... E allora tre volte mi incacchio come una biscia e dico: e allora falla tu, no? Ciao ragazzi, grazie della bella musica, Daniele da Carugate.
1: Ciao Daniele da Carugate. Ciao, ciao. Vuoi leggerlo tu, Federico, Pat?
0: Allora, buongiorno Compricola. La cosa che odio di più, non la faccio in casa, perché andare a fare la spesa. Il fatto è che la mia compagna, mia moglie, che la mia spesa la faccio online, perciò devo solo passare a ritirarla. Però stasera accompagno mia mamma a fare la sua, sto già sprizzando gioia da tutti i pori. Io quando ho letto spritz pensavo stesse già bevendo, invece sprizza gioia da tutti i pori. Federico.
1: Certo, così girare, a girarti sinistro per gli scaffali del supermercato. Ah, che brutta sensazione.
0: A me piace.
6: Noi odiamo stirare, tirare sulla roba stesa e stirare. In realtà stiriamo pochissimo, ma tipo ieri ci siamo trovati con una montagna, perché accumuliamo la roba lavata.
1: È giusto, non hai voglia.
6: Per metterla via, fino a che praticamente lui non finisce i vestiti, perché i miei sono infiniti, potrei andare avanti anche più tempo. Ma quando arriviamo agli sgoccioli con i suoi vestiti, ci dobbiamo obbligare assolutamente a stirare le camicie, quelle tre cose che si stropicciano, e a piegare tutto il resto. Quello è proprio la cosa più brutta. Ciao, ciao.
1: Stirare, stirare, no, stirare, no, stirare, no. Guarda che c'è.
4: Sì, Noter.
0: Noter ha visto.
4: Poco arriviamo te.
1: Noter, preparate il live. Dopo questa canzone, questa è l'originale, poi tra poco arriva il remix. Another 54 Ultra.

0: mi ha risvegliato Patro Mano. Questa canzone di Gaia mi ha risvegliato Patro Mano, mamma mia, sinuoso come un boa costrittor.
1: Da anaconda boa, il passo è breve.
0: Non so se hai fatto carriera oppure no, non so cosa è più prestigioso, essere un'anaconda o essere un boa costrittor.
1: Ma hai visto che ancheggiamento durante la canzone?
0: Mamma mia, cerca se è più pericoloso l'anaconda. Era Gaia, Bossa Nostra, su Radio Number One.
2: La Combriccola, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Meclon Lenex.
2: Conosci Meclon Lenex?
1: Meclon Lenex.
2: Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
8: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
7: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
8: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
9: Radio Number One Notizie.
10: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele bombarda ancora Gaza, ha colpito un appartamento, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco. Istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Gli USA hanno promesso forniture militari per rafforzare il governo di Beirut. Intanto però l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 i morti in 24 ore. E poi il conflitto USA-Iran, Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA che vota sì al ritiro delle truppe americane dell'area, ma Trump può porre il veto e ieri si è detto convinto di un'intesa breve con Teheran. Due giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Kashmir, iraniani contro il Kuwait, con il consigliere militare della guida suprema Khamenei che avverte: risponderemo ad ogni aggressione con un diluvio di missili. La grazia a Nicole Minetti, fatti riportati dalla stampa non corrispondono al vero e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, trasmettendo ieri al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza la PG conferma parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio. Le affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Minetti negli ultimi anni, come riferito al Fatto Quotidiano, risultano smentite da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e dalle dichiarazioni rese ai carabinieri da persone informate sui fatti, scrive la procura. Un velo di tristezza oscura la giornata azzurra a Roland Garros, dove ci sarà sicuramente un tennista italiano nella finale di domenica. Ancora un infortunio muscolare interrompe nel secondo set il cammino di Berrettini, lanciando in semifinale Arnaldi, che domani affronterà Cobolli, travolgente contro il canadese Aliassime. Eliminazione shock tra le donne della numero 1 Sabalenka. Oggi la finale del doppio misto con Errani Bavassori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
11: Ci sono, partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance, viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
12: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
13: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Summer Funk, il pezzo nuovo di Francesco Gabbani. Quanto mi piace il pezzo nuovo di Francesco Gabbani? Mi piace anche Francesco Gabbani. Abbiamo scoperto essere simpaticissimo come giudice da X Factor, no? E non dava l'idea di essere uno così simpatico, invece devo dire che ha una personalità che ci piace assai. Ultima ora della combriccola di questa mattina: Patrizio Romano, Sergio Sironi, Manuela Doriani, eccoci qua. Parliamo di taxi robot stamattina.
1: Sì, di robot taxi se ne sono bloccati più di 100 a Wuhan, questa città cinese, è una metropoli, fa quasi, anzi credo oltre 10 milioni di abitanti. Lì il servizio è ufficiale, da noi c'è ancora una fase di sperimentazione. Praticamente sono i taxi, le auto, i taxi a guida autonoma. Non c'è un conducente, non c'è un autista, guidano da soli. Il problema è che sono fermati tutti e 100, lasciando bloccati i clienti, gli utenti all'interno delle auto, qualcuno addirittura per un'ora e mezza. Vi stiamo chiedendo se, secondo voi, comunque il futuro dell'auto va in quella direzione, visto che parliamo di strade, di direzioni, cioè quello della guida autonoma, senza più stress, stanchezza al volante, tu stai lì bello tranquillo e l'auto ti porta dove devi andare. Secondo voi è quello il futuro?
0: Mi sono immaginata un sacco di situazioni inquietanti un po' da film, tipo che sei tranquillo, no? Tu sei lì che ti godi il viaggio in taxi e questo comincia a parlarti e dirti
2: come Aldo 2000 in 2001 diceva nello spazio.
0: Tu sei convinto di andare in centro a Milano, invece io ti porto a Vicenza, sai, gira la macchina e va, però no, o per una cosa del genere, mamma mia che paura.
3: Buongiorno Combriccola, il futuro è quello lì, macchine che vanno da sole, bello, però poi non avremo neanche più il piacere di guidare la macchina.
1: Meno stress. Basterà
3: un piccione che sbaglia strada, si posa davanti al sensore visore del taxi, blocca una via intera, va bene così.
2: Va bene.
3: Io spero di morire prima.
2: Ma magari non in un taxi.
0: Io spero di avere la possibilità di scegliere di prenderlo, diciamo.
1: Tu vuoi prendere l'aerotaxi e tu scegli addirittura la cosa più complicata.
0: Sì, cioè voglio vedere come va a finire.
4: Ciao ragazzi, sono di nuovo io. Ciao. Avete presente Will Smith in iRobot?
2: Sì.
4: Ecco, io così. Ciao Romana.
0: Ciao Romana, cosa faceva per chi non l'ha visto?
2: Non è che va a finire male, ci sono le tre leggi di Asimov in Io Robot, che un robot non può reagire, non può andare contro un umano, e c'è questo che comincia a pensare in maniera autonoma e sceglie di vivere in un'altra maniera. Quindi
0: è quella macchina che dicevo io prima, quella che impazzisce e dice adesso ti porto dove voglio io. Devi fermarti a fare la pipì? No, la tieni.
2: E allora ti esce in macchina, diceva Aldo Giacomo Giovanni.
0: Esatto. Allora, a proposito di film, c'è una nostra ascoltatrice da Mantova che dice: c'era un film con Julia Roberts dove avveniva qualcosa del genere con le Tesla. Mi fanno paura queste tecnologie, onestamente. Il film si intitola Il mondo dietro di te.
1: C'è una serie di Tesla che crea un incidente a catena
0: ed è già coda, esattamente, ed è già coda.

0: siamo veramente happy questa mattina nella combriccola di Radio Number One, anche ballerini, mamma mia, guarda quanta arte in questo programma incredibile. Su questa canzone di Pharrell Williams che abbiamo riascoltato alle 9:15, aveva messo il coreografo ufficiale Pat Romano,
1: sì,
0: comunque,
1: è lui
0: il capo della banda. Allora, attenzione, stiamo parlando di robotaxi, una realtà che ci toccherà da vicino, no? Nel senso che diventerà nel futuro nelle città, si potrà scegliere, non lo so, si potrà scegliere tra il taxi normale e il robotaxi o il robotaxi
2: basta. Penso proprio di sì, però ci sono già i servizi in funzione ufficiali già negli Stati Uniti e in Cina, da noi siamo ancora in fase, come dire, di sperimentazione.
0: Sì.
2: Urca.
0: Oddio.
2: Buongiorno, benvenuto a Massimo Rischio, consulente assicurativo, arriva Fagiuolo.
3: Buongiorno, vedo che lei è arrivato in macchina, fratello di Massimo Della Pena e Massimo Mistero.
2: Sì, sono arrivato in macchina, certo.
3: Coraggioso.
2: In che senso?
3: E con tutte le cose che possono succedere, insomma.
2: Vabbè, insomma, ma lei tende sempre a vedere questo bicchiere, come dire, mezzo vuoto.
3: No,
2: dai.
3: No, io vedo il bicchiere che cade, si rompe e qualcuno si taglia.
2: Che polizza ci propone oggi?
3: La polizza meteoriti.
2: Aspetta,
0: meteoriti?
2: Aspetta. Ma non lo so. Ma cioè, quante persone vengono colpite da un meteorite?
3: Finora poche.
2: E appunto.
3: Finora.
2: Però, oh,
3: finora.
2: Mamma mia, fammi toccare. Ma parlo anch'io romanesco. Ma secondo lei quindi è probabile?
3: Secondo me non succede niente.
2: Ah, perfetto.
3: Però firma.
2: In che senso?
3: Firma qua.
2: Ma mi sa un po' esagerato.
3: Anche al Titanic, dicevano così sul Titanic.
2: Ah, ma lei è sempre vestito con giacca nera, cravatta nera, occhiali scuri per portare disgrazia.
3: Mi piace essere preparato emotivamente. Insomma.
2: Preparato a cosa? Dai,
3: non si sa mai.
2: Dai, parliamoci chiaro, che polizza vende oggi?
3: Polizza ascensore, per esempio.
2: Per gli incidenti?
3: No, per l'ansia durante il tragitto.
2: Altro?
3: Polizza piccione.
2: Piccione, ma dai, per favore, dai.
3: Lei ride, loro volano, e vanno sopra i volataxi, i taxi vola.
2: Ma allora Massimo non sta un po' esagerando, è un tantino.
3: L'hanno detto pure ai dinosauri.

0: That's So True è il titolo di questa bella canzone di Gracie Abrams su Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One. Scarica l'app di Radio Number One,
2: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu,
2: anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: One Meteo.
1: Torna Meteopat, un saluto alle Meteopattine Canarie, guidate sapientemente dalla nostra Manu Doriani. Torniamo, torniamo ad occuparci di tempo. Lì come vanno le cose, le Canarie, cara Manu?
2: Aia. Oh, sulla Spalmas abbiamo quella che chiamano la panza de burro, quindi brutto sempre, tutti i giorni, fino a settembre.
1: Fantastico, bella la panza de burro.
2: Adoro.
1: Ah, la panza de burro. Qui abbiamo invece un nuovo fronte instabile che sta per entrare in azione, qui intendo ovviamente sulle regioni del nord Italia. I suoi effetti sono ristagnati principalmente alle regioni del nord-ovest, ma non solo, con le prime piogge che nel pomeriggio inizieranno a scendere sull'arco alpino. Ma perché?
2: Pioggia a catinelle.
1: In intensificazione in serata, in estensione a buona parte del nord-ovest, anche in forma temporalesca. Sì, temporalesca. Allora, i fenomeni più intensi a fine giornata si avranno su Alto Torinese, attenzione perché sono circostanziato oggi, Verbano e Alta Lombardia. Sul resto del settentrione parziali schiarite, più ampie in Romagna. Temperature massime oggi in calo, con valori che non andranno oltre i 25-26 gradi. Domani, allora, tra notte e prima mattinata, ancora piogge temporali in trasferimento però dalla Lombardia al Triveneto, localmente anche di forte intensità. Migliorerà invece al nord-ovest, con schiarite ampie già dalle prime ore di domani. In giornata fenomeni comunque in attenuazione anche al nord-est. Uno sguardo veloce al weekend. Previsioni che ci dicono che dovremo vivere un sabato e una domenica generalmente asciutti, proprio come il culetto di un bambino col pannolino che assorbe tutto.
2: Ma Patrizio!
1: Ma sì, bello asciutto. Abbastanza soleggiato, perlomeno in pianura. Maggiore nuvolosità sull'arco alpino, magari qualche pioggerella, comunque niente di particolare. Temperature in particolare domenica in ripresa, con massime anche di 29-30 gradi in Valpadana. È tutto asciutto nel weekend, è tutto, ragazzacci.
2: Mamma mia, com'è affascinante Patrizio Romano quando è circostanziato. Io ultimamente lo vedo così circostanziato che guarda.
3: Secondo me se va avanti così è in contumacia.
2: Diventa irresistibile proprio, circostanziato, che non sei altro. Allora, questa è la combricola di Radio Number One, sono quasi le 9:30, stiamo parlando di robotaxi, i taxi che vanno da soli e che in teoria, sulla carta, dovrebbero portarti come gli altri taxi dove vuoi, facendo magari anche la strada più veloce, no? Perché giustamente sono computer, con l'ausilio dell'intelligenza artificiale dovrebbero essere abbastanza intelligenti anche nel trovare delle strade alternative qualora incontrassero traffico, ma non è detto, perché potrebbero decidere di andare dove vogliono, non si sa mai, deciderlo loro o potrebbe deciderlo un hacker.
3: Scende a Parigi o Berlino?

0: Harry, scusa, lo siento. La canzone nuova dei Pinguini Tattici Nucleari alle 9:30 su Radio Number One.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione dalla Combriccola, una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando roventi polemiche perché il Pentagono ha assunto Elias Irazirri. Chi è Elias Irazirri? È uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, uno degli amici più stretti del famoso sciamano, ve lo ricordate, quello col copricapo cornuto. Ecco, l'hanno destinato, questo Elias Irazirri, l'hanno destinato a un incarico nell'ambito delle operazioni speciali e dell'antiterrorismo, cioè quello che aveva assaltato Capitol Hill cercando evidentemente un colpo di Stato in quel momento. Allora, questo giovane, oggi 25enne, era stato condannato per questa sua partecipazione all'attacco contro Capitol Hill. Pur non essendo stato coinvolto in aggressioni dirette ai danni degli agenti di polizia, aveva ammesso le proprie responsabilità e aveva scontato una pena di 14 giorni in carcere. Successivamente è stato tra coloro che hanno beneficiato della grazia concessa da Donald Trump a proprio i protagonisti di quell'assalto, un episodio che non si era mai visto prima nella storia degli Stati Uniti. Inevitabili le polemiche. Parliamo della crisi del Medio Oriente che continua a pesare invece sui prezzi del gas, parliamo dei nostri problemi quotidiani, al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato in Italia risultano oggi più elevate addirittura dell'89%, pari a una maggiore spesa nell'arco di questi 6 anni di 633 euro a utenza, con un consumo medio di circa 1100 metri cubi all'anno. È il calcolo di Assoutenti che ricorda come i prezzi dell'energia risultino in forte rialzo rispetto al periodo pre-conflitto in Iran. A farle eco è il Codacons, che dice sul mercato regolato prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra. Stiamo riferendoci alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Con le nuove tariffe disposte da ARERA per il mese di maggio, la bolletta media di un utente sale di circa 12 euro su base annua rispetto ai prezzi di aprile, arrivando in media a 1.343 euro all'anno a nucleo familiare. Mamma mia, sudo freddo, è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: il pezzo degli Imagine Dragons del 2017 su Radio Number One nella combriccola, dove parliamo di robotaxi. Chissà se sono gentili i robotaxi, se ti parlano durante il viaggio.
1: Beh, penso che sì, ci sarà una voce guida che ti dice che oltre a guidare magari ti intrattiene anche, ti chiede alcune cose, soprattutto ti dice quanto devi pagare, credo,
0: sì,
1: alla fine.
0: Gli puoi chiedere le cose, sì, quelli sarà il meccanismo come per Uber, no? Nel senso che sai già la corsa da quanto ti costa. Però nel senso, non so, magari come l'intelligenza artificiale gli puoi chiedere delle cose, no? E ti risponde circostanziato come patromano.
1: Ti è rimasto impressa la cosa del circostanziamento.
0: Senso, divertente. Mettimi su gli Imagine Dragons, mettimi su Radio Number One. Senti, ma come si chiama quella roba? Cioè, nel senso, è un computer a tutti gli effetti.
2: Wikipedia guida.
0: Esatto, Wikipedia, esatto, sì, no, il ChatGPT praticamente. Sì. Vabbè, sentiamo i nostri ascoltatori come la vedono questa prospettiva.
3: Buongiorno. Per quanto preferisca assolutamente guidare, guardando il numero di imbecilli che se ne stanno al telefono anche in autostrada, direi proprio che ben vengano le auto a guida autonoma.
0: Direi proprio di sì, in effetti, no, insomma, ci sono delle persone che potevano anche non prenderla sta patente, no? Insomma, ecco, se è proprio così.
4: Ma un'altra cosa, sono sempre Mario, che stavo pensando.
0: Dimmi, Mario.
4: Praticamente poi non avremo neanche più le macchine, perché a quel punto ci sarà una flotta di macchine di società che saranno in giro, che vagano. Tu quando vuoi andare da qualche parte chiami, arriva la macchina, ti prende, ti porta.
0: C'hai anche la tua.
4: E poi lei se ne torna a andare in giro. Praticamente non ci saranno neanche, non saremo neanche più proprietari delle macchine.
0: Ah no,
4: credo che sia questo il futuro.
0: Ma perché?
2: Vuoi la macchina? Fischi, arriva.
0: Mario, ho capito. Cioè, tu puoi decidere di averla tua.
1: Esatto, no? Ci sarà una flotta di taxi a guida autonoma.
2: No, arrivano i taxi, ti circondano, scendono.
1: Ma cos'è? Una rapina? Un assalto alla.
2: Si apre il cofano
1: al blindato.
2: Sì. Fanno l'assalto.
0: Mamma mia, come si chiamava la macchina quella lì intelligente? Kit, la macchina che parlava.
1: Io conosco solo Christine, la macchina infernale.
0: Anche Christine, la macchina infernale, esatto.
5: Ma sicuramente la. Sarà la guida autonoma, però io da vecchio nostalgico rimpiango la mia Golf GL 1050 con i finestrini, con la manovella e l'impianto stereo che costava di più della macchina stessa e mi portava a fine anni 80 a Rimini in vacanza con i miei amici e le mie amiche.
0: E le mie amiche a fare la Baldoria!
6: La combriccola di Radio Number One! La combriccola di Radio Number One!
7: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
8: Inizio conto alla rovescia.
9: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
10: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
11: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
12: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
15: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
16: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
17: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
18: Che facciamo questo weekend?
19: Stiamo a casa.
18: A casa?
19: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
18: E dove?
19: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
18: Porto le pantofole.
19: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
20: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
21: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
20: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
21: Come risparmia?
20: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
21: E i lavori?
20: Ma c'è Ristruttura Smart.
21: Così ti risparmi anche tu, eh?
20: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
22: Iperceramica.
23: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
24: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
25: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
26: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
27: Io Kamik.
26: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
27: Ma è Kamik?
26: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
27: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
28: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: come spesso accade con le grandi canzoni di Radio Number One, trenini, coreografie, gimme, gimme, gimme il pezzo degli ABBA del 1979.
1: Il ce pippone l'ho. Della Doriani è il pippone più bello che c'è.
2: Non basta allora, la sigla, ci deve cantare anche sopra. Canta no, le altre canzoni, è un rompicoglioni.
3: Ma cosa stai dicendo?
0: Basta. Scusami, ma ha bevuto qualcosa? Perché
2: secondo
0: tra l'altro
2: me sì.
0: Anche secondo me, perché prima di iniziare il pippone, volevo dire che negli ultimi 10 minuti Patrizio Romano dice parole a caso e ride. Cioè, no, tipo, non lo so.
3: No, siccome prima hai parlato di zanzare che erano a casa tua, che sono a casa tua,
0: sì,
3: ospiti.
0: Che ridere, no?
3: No, allora ho pensato a Zanzibar, che è la zanzara che accompagna chi beve tanto, che magari è lì al tavolo di un baretto e c'è la Zanzibar.
0: Ah, oh. E quindi si è fatto la battuta e se la ride.
3: Va bene.
0: La zanzara Zanzibar e ride da sola.
2: Dalle vabbè, sette che è così. Sì.
0: No, quando, voi capite, ascoltate.
3: E quando ci sono le adunate al bar sono i millibar. Basta così.
0: Capite, ascoltatori di Radio Number One, che cosa dovevo sopportare io e Sergio ogni mattina? Allora, va bene, posso parlare
3: come
0: del
3: no,
0: riff di
3: no.
0: Gimme Gimme Gimme? Allora, riff di Gimme Gimme Gimme, celebre, diventato così iconico che nel 2005 Madonna ottenne un rarissimo permesso, perché non l'avevano mai dato a nessun altro, di utilizzarlo per la celebre Hang Up. Ci sono molte persone, giovani soprattutto, che magari nel 79 non erano ancora nati, erano troppo piccoli, che riconoscono immediatamente il riff grazie a Hang Up, ma non lo attribuiscono agli ABBA. Ecco, per fare chiarezza, questo riff è degli ABBA, va bene? Non è di Madonna. Ok? Vabbè,
3: hai circostanziato.
0: Sono stata chiara?
3: Hai circostanziato.
2: Sì. Okay. Oggi si è circostanziato. Oggi è così.
0: Basta, è finito. Perfetto. Allora, i millibar se c'è tanta gente, la Zanzibar sì. se c'è una persona
3: aspetta,
0: sola.
3: Se stai uscendo, ti chiami Pablo Escobar.
0: Oh, mamma mia, meno male che manca.

0: chiudere l'appuntamento di oggi abbiamo un messaggio che non c'entra un tubo di niente con niente, però direi che insomma potremmo anche chiudere così. Vai. Con lui, no?
1: Buongiorno! Giovedì 4 giugno 2026, San Quirino. E ricordate, il miglior modo per superare un problema è quello di affrontarlo. Ciao.
0: Hai capito, Sergio? Devi affrontare Pato Romano, che in questo momento è il tuo problema. Affrontalo in qualche maniera, con le buone o con le cattive maniere.
2: Io sono pronto, sono pronto. Cosa vuoi? Duello rusticano? Cosa vuoi fare?
3: No, basta fare come Indiana Jones. Te l'hai presente la scena?
2: Quale?
0: Qual è?
3: Lui tira fuori la sciabola, l'altra la pistola.
2: Ok, ma che bella fine, va bene.
0: Che bello essere amici. Allora, la combriccola vi aspetta domani. Tra l'altro domani c'è l'edicola di Patria, che leviamo i libri di Sergio Sironi.
2: Una new entry.
0: Felicioni. Allora, io ringrazio Pato Romano, una showman a tutto tondo anche oggi. Grazie.
2: Io lo dico sottovoce perché è un po' adirato. Ringraziamo il grande, grandissimo, incommensurabile Sergio Sironi.
3: Io non ringrazio Pato Romano oggi. Perché non c'è niente da ringraziare.
0: È spostato
3: oggi.
0: È sfinito, è Sergio. Sfinito.
2: Però
0: sfinito.
2: Tutti insieme ringraziamo chi?
3: No, no, da solo la ringrazio, va bene?
2: No,
3: va bene.
2: Ma volevo unirmi al
3: coro. Non ti puoi unire sempre. Hai rotto.
2: Ma che cattiveria.
3: Basta. Tu mangia il cocciolato, sbrana il chihuahua. Infatti,
2: no, il chihuahua non lo sbrano, ma, poverino.
3: Sì, li mangi sempre.
0: Vai a circostanziare.
3: Vai a circostanziare il chihuahua. E allora salutiamo. Perché lei è quella che ci sopporta veramente, solo lei. La regina pronta per la rapina.
2: Pronta per la rapina, sì, perché si è messa in passamontagna in questo momento.
3: Sì, ha messo in passamontagna, non lo so.
0: Hannibal Lecter!
3: Hannibal Lecter, ovvero
2: Manuela Doriani!
0: A domani!
3: In questo periodo tutti consigliano di bere molto e mangiare frutta. Io ho risolto, uso la sangria.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola di Radio Number One.
6: La combriccola quando vuoi.

0: a tutti voi. A Radio Number One, a pochi secondi alle 10 ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Israele bombarda ancora Gaza, colpita un'abitazione, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi, mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona a cuscinetto al sud del fiume Litani, con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Ma il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, gela le aspettative. Nonostante il cessate il fuoco, Israele per ora continuerà le operazioni e i residenti libanesi che hanno dovuto abbandonare le proprie case non potranno farvi ritorno. E infatti l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 morti in 24 ore. E poi c'è il conflitto USA-Iran. Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA, che vota sì al ritiro delle truppe americane dall'area, ma Trump può porre il veto. E ieri si è detto convinto di un'intesa a breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Qasem e iraniani contro il Kuwait. E ieri un ragazzo di Gaza che era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi allo studio universitario in Italia è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Martedì stava per

0: partire con un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma per studiare all'Università di Tor Vergata, ma è stato bloccato al valico di Kerem Shalom. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto, a più tardi.
1: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
2: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
3: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
4: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
5: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: scopri tutti i vantaggi.
1: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
2: Eccoci qua, 2 minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi qui su Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Buongiorno.
3: Buongiorno, sarà un bellissimo giovedì 4 giugno, me lo sento. Sì. Te lo senti anche tu?
2: Ma sì, non per Matteo Berrettini. Dai, salutiamo poverino. Matteo Berrettini, povero. Matteo, fatte vedere l'anca, perché l'anca dà dei problemi, povero però. Poi ne parliamo, dai sicuramente.
3: Tennis Uber Alles.
2: Sì. Allora, non parleremo solo di tennis, no. Naturalmente, perché ci sono tantissime notizie. Oggi partiremo con i 1000 divieti, ma poi saranno 1000, delle spiagge per questa estate 2026.
3: Oh Madonna, già divieti, non si può fare niente in queste spiagge.
2: Ma
3: però.
2: Infatti, lo so, quasi quasi vado in montagna.
3: Vai,
2: allora,
3: vai.
2: Partiamo subito con la nostra musica number one.
1: The Journalist, gli spacca notizie.

0: American Girls, 7 minuti dopo le 10. Oggi ad aprire il nostro appuntamento qui a The Journalist è sicuramente il tema divieti sulle spiagge, sì. Ma non è solo sulle spiagge, è sulle località balneari, perché ce ne sono tantissime di regole che probabilmente molti di noi non conoscono, che però vanno assolutamente rispettate. Allora, partiamo da una che sta diciamo a cuore a tutti, cioè il divieto di fumo sulla battigia, perché ci sono sempre più comuni costieri, Rimini e diverse località della Romagna applicano il divieto assoluto di fumo, sia le svapo, lo svapo e le sigarette, diciamo tra virgolette, normali, con multe molto pesanti.
1: Sì, multe che vanno dai 25 ai 500 euro. C'è un po' di polemica, perché soprattutto per chi fuma le sigarette elettroniche, insomma, loro dicono ok, la sigaretta tradizionale, no, il mozzicone nella sabbia, no, tutto ciò che comporta questa cosa, però la sigaretta elettronica all'aperto potrebbe essere fumata. Invece i divieti, almeno in questa zona della Romagna e delle Marche, è proprio per tutti i tipi di sigarette, quindi è proprio un divieto totale. Io sono d'accordo, chi fuma magari sigarette elettroniche meno, credo.
0: No, sicuramente, insomma, ci sono tantissime spiagge in questa estate 2026 smoke free, quindi non fate finta di non vedere i cartelli, perché speriamo che ci siano, e soprattutto perché ci sono quelli che dicono
1: Fabiana:
0: ma non l'ho visto il cartello, quindi non ho mai cartelli. Allora, non solo le sigarette però, perché ci sono per esempio gli orari per la musica e schiamazzi, quindi oltre un orario diciamo decente non si può far casino. Accesso agli animali, bisogna rispettare, diciamo, anche qua i litorali, dove che sono specificamente regolati con cartelli dove c'è scritto appunto dog beach. Sorvolo e mezzi nautici, anche qua, insomma, bisogna rispettare assolutamente i limiti. E poi attenzione, si torna a parlare anche del famoso decoro urbano. Tantissime località turistiche, no? La più famosa che aveva fatto discutere era Gallipoli, ma insomma tantissime hanno detto: va bene, siamo nelle, diciamo, località di mare, ma questo non vuol dire che si può andare in giro vestiti, anzi svestiti, mezzi ignudi, ci vuole decoro.
1: Ma quando tu esci dalla spiaggia, no? Esci dalla spiaggia, magari, non so, uomo, facciamo finta, uomo, torso nudo con lo zainetto, per esempio, esci e ti avvii nelle prime strade, no? Vicino.
0: Ti metti la maglia,
1: tu non concepisci, insomma, l'addominale libero, neanche se è un buon addominale.
0: No, non è che non lo concepisco io, è l'ordinazione del comune che prevede che naturalmente sia gli uomini che le donne si vestano in maniera, diciamo, come dire, tra virgolette, easy, da mare, purché insomma non si vada in giro tutti scoperti e quindi, insomma, sedere al vento, piuttosto che ci vuole un minimo di decoro, e ci sono dei comuni che stanno andando in questa direzione con delle regole molto severe.
1: E allora seguiamo queste regole, basta.
0: Seguiamole. Va bene, sentiamo intanto i nostri amici che cosa ne pensano.

0: La musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Stiamo parlando dei tanti divieti, delle regole che vengono imposte soprattutto sulle spiagge, località balneari, e a partire dal decoro che bisogna avere, insomma, nei centri urbani, al divieto di fumo e di svapare. Io sono assolutamente d'accordo anche con l'ascoltatrice che ha detto che lei non sopporta neanche lo svapare nei centri commerciali, a parte che alcune sigarette elettroniche hanno una puzza che veramente
1: Su questa cosa qua della sigaretta elettronica, sai, non tutti la pensano allo stesso modo, quindi dicono però, ok, la tollerano perché non è fumo, ma alla fine è comunque sempre un fastidio per chi non fuma. Comunque questo è, se andate in quelle zone lì, occhio ai divieti, perché ci sono.
0: Infatti, anche perché qualcuno dice no, insomma, bisogna essere più elastici, però attenzione che dove esistono delle regole, dei divieti con tanto di cartello comunale, rischiate di prendere le multe, cioè non è che è a libero arbitrio, ci sono delle regole, dei divieti, vanno rispettati. Sentiamo.
2: Ciao Claudio, ciao Fabiana, sono Pitto da Capriolo. Allora, io sono favorissimo per il non fumo in spiaggia e per il fatto di andare in giro l'uomo, diciamo, a petto nudo. Allora, mettiamo una città come Cagliari, a lungomare, e sono d'accordo, esci dal mare, esci dalla spiaggia, petto nudo. Magari mettere un divieto, non so, oltre 200 metri dalla spiaggia, esattamente entri in città, non puoi andare in giro a petto nudo. Io farei così, però diciamo nel lungomare si potrebbe, dai. Niente di male.
0: No,
2: siamo,
0: ma infatti,
2: al mare, dai.
0: Il problema non è del lungomare, quando ci si sposta naturalmente dalla passeggiata a lungomare al centro urbano, dove si vedono magari ragazze o ragazzi che sono proprio in costume, si mettono seduti, diciamo, a pranzare, a mangiare.
1: Diciamo,
0: no? Così.
1: Lui è leggermente più tollerante, lui dice magari nella prima passeggiata tolleriamo, nel centro della città, no? Insomma, però le regole
0: sono due robe diverse. La passeggiata costeggia il mare, dall'altra parte insomma ci sono negozi, attività commerciali dove tu magari entri con tutto di fuori, per dire, cioè adesso fate uscire il guardone che c'è in voi, ecco, provate a vederla dal punto di vista, diciamo così, delle regole dei comuni.
3: Buongiorno The Journalist, per quanto riguarda i divieti, basterebbe avere un po' di buonsenso. Io ho sempre fatto il contrario, lo so, appunto 2 settimane fa sotto l'ombrellone non fumavo per non dare fastidio a bambini o a chi non fuma, quindi andavo in battigia. Ma in battigia è vietato da 7-8 anni fumare, perlomeno Rimini. Quindi ho il buon senso, ma ero trasgressore di legge. Dopo io rispetto tutti, e gli altri che non rispettano me, vai al ristorante, c'è il cazzo di cane sotto al tavolo che abbaia e ti rompe i coglioni. Allora,
1: linguaggio.
3: Il fumo fa male, ma anche le orecchie rotte fanno male.
0: Vero, dai. Allora, tra poco torniamo su questo tema, naturalmente c'è Lady Gaga con The Dead Dance che sta per arrivare, anzi è già arrivata, e poi torniamo sui messaggi, su questi divieti dell'estate.

0: Estate 2026 piena di divieti, però dobbiamo dire la verità, molti divieti sono assolutamente giusti, dal fumo allo svapo, al decoro urbano, alla musica, agli schiamazzi, insomma non è una limitazione chiaramente di libertà, sono delle regole di pacifica, in teoria convivenza, perché se tutti insomma facessimo come ci pare in giro, così voglio dire sarebbe un po' un problema.
1: Mi sfuggono se ci sono delle regole sulla distanza minima da ombrellone a ombrellone, perché anche quello fa la differenza. Quella non c'è.
0: Non c'è.
1: Almeno un metro, almeno un metro e mezzo.
0: Io mi ricordo quando c'era il Covid, era fantastico. Due
1: perché
0: metri d'ombrellone, erano tutti lontani, spiaggia ideale. No, perché così metti più ombrelloni, più lettini, quindi almeno gli stabilimenti balneari ci guadagnano. Sentiamo.
2: Ma basta con queste regole, ormai sono regole dappertutto. Ogni cosa che si fa è una regola. Adeguarsi un po' i comuni, magari a mettere, che ne so, dei posacenere anche nelle spiagge, dei cestini, tutte ste robe. Poi, anche se uno gira in bikini o in costume da bagno, cioè perché in spiaggia sì e per strada no, cosa cambia?
0: Cambia.
2: So, basta regole, basta, ne abbiamo già troppe. Insomma,
1: comunque il nostro ascoltatore vuole vedere le ragazze in bikini anche in strada.
0: Anche in strada.
1: Perché no?
0: Vabbè. Però no, ci sono delle regole, vanno rispettate. Allora, rimanete con noi, tra poco vi parliamo di questo libro che ci dice quali sono gli argomenti, e sono davvero tantissimi, che noi abbiamo cercato su Google.
1: Non possiamo più farne a meno, questo è il problema.
0: Tra poco The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Solo un secondo.
3: Non ti serve altro.
5: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: 10:25 minuti, buon giovedì a tutti voi, il 4 di giugno, siete con Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, tra poco parleremo di questo libro molto interessante di Simon Rogers, che si intitola Chiedilo Google e ci dice praticamente in 20 anni quante cose, quante domande, le più disparate, abbiamo fatto a Google.
2: Il tema, poi, il risultato finale di questa lunghissima ricerca è che ormai chiediamo anche le cose più banali e questo è un danno per il nostro piccolo grande cervello, perché se noi chiediamo anche le cose semplici che magari conoscevamo già ma che non ci ricordiamo più, il nostro cervello non si allena più. Abbiamo sempre qualcuno a cui chiedere. Non benissimo.
1: No, non benissimo. Peraltro che insomma si vede in giro che c'è questo problema.
2: A occhio nudo.
1: Dai, rimanete con noi, ne parliamo tra poco dopo il nuovo singolo di Annalisa.

0: Canzone estiva, questo è il nuovo singolo di Annalisa, siete su Radio Number One, The Journalist. Adesso parliamo di questo libro molto interessante che è stato scritto, diciamo, da Simon Rogers, che è un data editor di Google, che ha raccolto praticamente tutte le richieste che noi facciamo e che abbiamo fatto negli ultimi due decenni, quindi negli ultimi 20 anni, a Google. Allora attenzione, perché naturalmente ci sono le richieste più disparate, tipo si va dalla mattina di Capodanno: il primo pensiero è trovare un rimedio rapido ai postumi della sbornia, e quindi chiediamo cosa dobbiamo fare. Poi pare che emerga una curiosa fissazione per le zuppe, quindi non so, chiediamo come si fa la zuppa di farro piuttosto che la zuppa di castagne. E in estate ci preoccupiamo molto della pelle grassa, ogni mattina vogliamo sapere se farà bel tempo, all'ora di pranzo ci interroghiamo su come far bollire un uovo, e a volte, più spesso di quanto si creda, ci ritroviamo a domandarci quale dinosauro aveva 500 denti. Ma vi rendete conto?
1: Sì, però domanda secca: quanto deve cuocere un uovo per essere sodo? In minuti?
0: Beh, io lo lascio 7-8 minuti.
1: Bravissima, 7-8 minuti. Eppure questa ricerca, io ho amici che tutte le volte mi dicono: ma per farlo sodo? Cioè, chiedono, e automaticamente, invece che sforzare, guarda che questa qua è una cosa davvero che condiziona la nostra testa, perché tutti fanno un uovo sodo. Mia mamma non ha mai non cercherà mai, no, su Google, pur avendolo sul cellulare, come cuocere un uovo, perché lo sa da tempo e non se lo dimentica. Noi, e soprattutto le generazioni dopo di noi, ventenni e trentenni, non lo fissano in testa gli 8 minuti.
0: Però guarda che qua non è ventenni e trentenni, è proprio assolutamente trasversale di qualsiasi età.
1: No, ma dell'uovo, c'è dell'uovo, delle cose che si fanno tutti i giorni, le cose strane, allora, capisco che si cerchino.
0: Certo, però ci sono per esempio altre cose che noi chiediamo a Google, che vengono raccolte, diciamo, in questo libro di Simon Rogers, tipo come si fa la lavatrice, oppure come si bacia. E poi spessissimo, quando tipo c'è un neonato evidentemente alle prese con un pianto ininterrotto, moltissimi genitori in piena notte fanno la domanda a Google: cosa bisogna fare per far smettere di piangere il neonato. Insomma, ci sono delle richieste veramente molto molto carine.
1: Questo lo capisco molto molto di più, perché ci sono momenti durante la notte col pianto dei bambini in cui davvero non sai che pesci pigliare. Ma cosa risponde Google quando gli dici come si bacia?
0: E beh, ti dà una lista,
1: dipende.
0: Ti dà una lista anche di consigli. Nel frattempo fateci sapere anche qual è la cosa che avete cercato di più voi su Google, magari, dai, non negli ultimi 20 anni, nell'ultimo mese.

0: Taylor Swift, The Fate of Philia, c'è molta attesa tra l'altro anche per la data del matrimonio di Taylor Swift con Travis Kills. Allora, non si sa con esattezza la data, perché potrebbe essere il 15 di giugno o il 3 di luglio, però si sa che le nozze verranno celebrate a New York e insomma con tantissimi invitati, potete immaginare, lei star della musica, lui insomma dello sport, quindi pazzesco, immagino anche il ricevimento.
1: Quindi non si sposano sulle Dolomiti in Alto Adige?
0: No.
1: Questa è la notizia, insomma, che vi raccontiamo tra poco, perché c'è questo boom di matrimoni stranieri in Alto Adige, una cosa un po' particolare, tutti sulle Dolomiti per il fatidico sì.
0: Eh sì. Allora, ne parliamo tra poco, subito dopo una grande canzone che sta per arrivare.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
8: Un altro malessere?
7: No, è tornata la Candida.
8: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e Candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole?
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
13: Iperceramica.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.

0: Francesco Rossi. Allora, tra l'altro c'era molto mistero su queste su questi cinque Vasco Rossi che sono apparsi in giro per le città italiane. Cinque però attenzione, come 50 anni di carriera, perché allora lui in questo momento è in tour in Italia, ovviamente con grandissimo successo, però sta pensando, sta già lavorando a un grandissimo evento per il 2027, che è l'anno in cui praticamente celebrerà il mezzo secolo di attività. E allora ha avuto l'idea, insomma, di fare una grande festa, e quindi sta lavorando insieme al suo entourage, naturalmente, a questo evento per 500.000 persone, capito? Per festeggiare i 50 anni di attività.
1: Sarebbe l'evento a pagamento con più gente nel mondo, record che già lui detiene, tra l'altro, quindi voglio dire, sarebbe un evento davvero gigantesco. Allora andiamo sulle Dolomiti. Dolomiti, a sposarci, perché pare, insomma, che da questi dati che arrivano, sempre più coppie straniere, soprattutto tedesche, scelgano le Dolomiti per sposarsi. Quindi le Dolomiti italiane, l'Alto Adige, è talmente affascinante, ha scenari talmente talmente belli che molti decidono di andare lì a sposarsi. È un fenomeno positivo anche per il turismo, no? Direi, perché è un turismo particolare, sì. Turismo matrimoniale.
0: Solamente punto, che diciamo c'è un problema, perché sì, sono tantissime le coppie che decidono di sposarsi, e quindi il problema è a livello burocratico. Quindi a lanciare l'allarme è stato il quotidiano Dolomiten, che ha raccontato praticamente come diverse amministrazioni locali abbiano già adottato delle misure restrittive per contenere il fenomeno. Insomma, bello sì sposarsi, però non è che tutti possono andare a sposarsi, insomma, in Trentino Alto Adige, anche se bisogna ammettere che, insomma, il paesaggio è veramente, come dire, perfetto per un matrimonio, certo, no? Castelli, laghi alpini, vigneti, panorami mozzafiato, insomma, è tutto quello che ti serve per farti subito così medesimare, calare in un ambiente da favola.
1: Ma allora, ci sono alcuni comuni che hanno piccoli, parliamo di piccoli comuni, che ad esempio non hanno fissato un tetto. Ad esempio Fiello Scigliar, che è un piccolo comune, ha detto massimo 5 matrimoni stranieri all'anno. Gli altri hanno detto matrimoni stranieri solo di giovedì. Altri, insomma, ma perché frenano questa cosa? Non è un bene che arrivino, non riesco a capire bene il...
0: Cioè, no, sai, credo che il problema sia assolutamente burocratico, anche perché gli operatori comunali segnalano che poi le procedure di registrazione e trascrizione attraverso i consolati e le autorità estere possono richiedere oltre 6 mesi. Quindi le coppie vengono in Italia, si sposano, però poi prima della trascrizione e, diciamo, immagino della convalida del matrimonio, passa del tempo e non è così immediato. Anche il rilascio dei certificati per alcuni matrimoni, insomma, richiede comunque del tempo.
1: Quindi è il lavoro, è il lavoro, insomma, che va a minare questa situazione. Troppo lavoro post matrimonio.
0: Ah, sì. Ma scusa, in Transilvania non va nessuno nella terra di Dracula a sposarsi?
1: Bella domanda. Tu ci andresti?
0: No. Ma oddio, è suggestiva. Ma sì, insomma, direi anche no. Forse è meglio effettivamente in Trentino Alto Adige. Continua la nostra musica qui su Radio Number One. Si intitola Dracula, questa canzone. Temi

0: Jump! Madonna, stavo pensando proprio questo, se la Ciccone ha mai usato uno stendino in vita sua.
1: Ma che strani pensieri.

0: biancheria. Perché?
1: Allora, perché tra poco andiamo a Venezia, perché potrebbe scattare questo divieto dei famosi fili, tra l'altro non solo a Venezia, e poi ne parliamo, che passano da una parte all'altra e che insomma non piacciono più, quindi tra poco vi chiediamo anche che cosa ne pensate voi quando lì. Io li trovo caratteristici, quindi non li toglierei, però vabbè, è un mio pensiero.
0: Dipende se abiti lì tutti i giorni a che fare con questi panni, insomma, vediamo, dai.
1: Allora, ne parliamo tra poco, subito dopo la redazione che sta per arrivare.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11, tra poco le notizie.
1: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennet i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una buona giornata da Patrizia.

0: Grazie Romano, l'Unifil conferma che un casco blu è morto e altri due sono rimasti feriti nel sud del Libano. Intanto Tel Aviv e Beirut hanno annunciato di avere concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese. E polemica Washington, assaltò il Congresso, Trump ora lo assume, lavorerà per il Pentagono. Elia Sirizari, condannato per la partecipazione all'assalto del 2021 a Capitol Hill e poi graziato dal presidente, è stato assunto in un ufficio che segue operazioni speciali e antiterrorismo. La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato italiano risultano oggi più elevate addirittura dell'89%, pari a una maggiore spesa in 6 anni di 633 euro a utenza, con un consumo medio di 1100 metri cubi annui, è il calcolo fatto da Assutenti. Prende avvio oggi davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo nei confronti di Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno e il cui cadavere è stato poi profanato nella tomba del cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla crudeltà, rischia la condanna all'ergastolo. Alghero sequestra la moglie, le rasa capelli e sopracciglia. L'uomo è stato arrestato. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna sarebbe stata chiusa a chiave in camera e immobilizzata con corda e bavaglio, poi le sevizie con colpi al volto. La vittima sarebbe infine riuscita a fuggire. Giornata storica Roland Garros 2026 per i colori azzurri. Flavio Cobolli vola in semifinale battendo ai quarti il canadese Auger Aliassime in 4 set. Il suo avversario sarà Matteo Arnaldi, che si è aggiudicato il derby azzurro contro Matteo Berrettini. L'incontro è stato interrotto sul punteggio di 7-5 e 5-2 a causa di un infortunio subito da Berrettini. È quindi sicura la presenza di un italiano nella finale dello Slam parigino. Intanto i campioni in carica del doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori, vanno a caccia del bis dopo aver conquistato la finale. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
2: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
3: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: nuovo singolo di Rama, si intitola Cabana, Cabana. Allora, 11:07, siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Adesso andiamo a Venezia, che ha le prese con un sacco sempre di anche problemi, l'overtourism, i turisti, quelli maleducati, furti, insomma, essendo una bellissima località turistica e piena di turisti, ma in questo caso, diciamo, la problematica riguarda i residenti, perché potrebbe esserci questa nuova ordinanza che mira a vietare i filistendi biancheria. E qui c'è il punto di domanda: sono illegittimi in condominio?
1: Allora, mi sono letto tutta questa cosa qua del tribunale perché ero molto curioso, perché secondo me potrebbe essere un precedente che vale anche in altre città. Allora, il concetto base che viene spiegato in questa ordinanza del tribunale a proposito di una disputa, no, condominiale, è che anche lo spazio aereo che collega, no, che vede i fili andare da un muro ad un altro muro, è uno spazio che deve essere a disposizione di tutti i condomini. Quindi il tribunale sostanzialmente ha detto a questa signora: guarda che ok che il filo parte dal tuo muro, ok, attraversa il cortiletto, ma il cortiletto è di tutti, ok? Quindi parte questo principio che se degli altri condomini vogliono fare, ad esempio in questo caso volevano costruire un ascensore in quello spazio lì, no? Però in ogni caso il principio è che anche la colonna d'aria, la definisce così il tribunale, è di tutti, e quindi tu non puoi mettere un filo che attraversa, perché quello spazio è di tutti.
0: Diciamo che questa vicenda però è nata perché in questo edificio storico veneziano, che è composto da più unità immobiliari che sono distribuite su diversi piani, alcuni condomini accedono alle proprie abitazioni tramite un ingresso che conduce a una corte interna gotica, mentre un'altra parte dell'edificio è servita da un diverso civico e da un accesso separato. E quindi naturalmente è nata un po' anche il tema, diciamo, di questa corte interna che con questi fili che penzolano, insomma, in cima, non è ritenuta come dire idonea. Io ti dico, a Venezia non ho mai visto i fili penzolanti negli edifici storici, l'ho visti nei vicoli, quelli un po' più periferici a Venezia, che sono anche suggestivi, no? Ci sono in moltissime, Liguria è pienissimo, diciamo, dei fili, sono una caratteristica delle città, infatti, e dei paesi, quindi insomma fanno parte del nostro folklore.
1: Fanno parte del nostro folklore, però a questo punto se qualcuno dice no, guardate che quel pezzo lì d'aria, no, attraversato dal filo è di tutti, non è solo di quella persona lì che mette il filo. Sai, se parte questo principio, chissà la rivoluzione che ci potrebbe essere in Italia sui fili che collegano due muri, no? Stendi bianchi nei vicoli, ad esempio, come dici tu.
0: Ci torniamo tra poco. Secondo me non avrebbe assolutamente successo. Ci torniamo tra poco per capire anche, insomma, che cosa ne pensano poi le persone che abitano in queste località. Cioè, che ti pensi?

0: La voce è quella di Katy Perry alle 11:13 minuti in diretta qui a Radio Number One. Stavamo parlando di questa nuova ordinanza che potrebbe vietare gli stand di biancheria, soprattutto i fili, diciamo, quelli appesi che vanno da una parte all'altra dei condomini. A Venezia, la linea del Tribunale di Venezia sarebbe questa, ben precisa, cioè quando l'ingerenza supera i confini dell'uso lecito e invade lo spazio di godimento altrui, non si è più nell'ambito della normale convivenza condominiale, ma in quello della tutela del possesso. Ora io dico, a pare che la storia dei fili con la biancheria stesa è sempre stato un argomento di discussione, un po' come l'acqua delle piante nei condomini.
1: Brava,
0: e dai, cioè è sempre la cosa che uno dice, ma no, quella mi sgocciola, no, però è brutto, rovina l'immagine, i fili stesi, capito? No,
1: tra l'altro il tribunale ha anche aggiunto, a proposito di sgocciolamento dei panni, che non, cioè, lo sgocciolamento dei panni non è un argomento che si deve utilizzare. Il tribunale dice, ok, ma non serve arrivare lì, no, al danno che eventualmente, no, l'acqua ti può fare. Basta proprio il fatto di aver occupato una parte d'aria che è di tutti, la famosa colonna d'aria. Quindi neanche lo sgocciolamento dei panni è più un argomento. Mi sembra però cercare complicazioni anche là dove non ci sono. No,
0: ma secondo me anche
1: che si mettessero
0: un po'
1: d'accordo, voglio dire.
0: Allora, secondo me, se rovina, diciamo, certo, in un cortile gotico vedere i panni stesi, probabilmente non è molto consono. Normalmente, diciamo che i fili stesi, no, a parte appunto questi vicoli che si vedono soprattutto sia a Venezia, Napoli, tantissimo, figurati, Liguria, tutti i paesi nei vicoli hanno praticamente i panni stesi ed è una caratteristica molto molto carina e anche fotografata. Però per esempio nei cortili interni si può fare, cioè l'importante è che per esempio questo va anche in una città come Milano, non vedi panni stesi fuori all'esterno, no? Di solito li metti magari in uno stendino, comunque nei cortili che danno nella facciata interna. Però insomma io non so se veramente danno così fastidio ai residenti dei condomini, anche guarda, perché l'aria è di tutti, ho capito, ma cosa, chi è che va, abbiamo i funamboli che vanno dalla carta
1: no, è vero, cioè, è vero, non è che c'è gente che va col deltaplano nel cortile gotico,
0: esatto.
1: Però se passa questo concetto che lo spazio aereo, diciamo così, occupato dal filo è di tutti e tu non puoi metterci un filo ad esempio senza chiedere agli altri, va bene, se passa questo concetto qua, tu immagina poi in tutta Italia, ad esempio, non so, un baretto che ha in un vicolo che ha i fili sopra di sé, dice no, io non voglio quei fili perché sotto c'è il bar, e c'ha ragione il bar, per esempio.
0: Ma ci sono per esempio, ripeto, in Liguria un sacco di posti dove ci sono i panni stesi sopra i ristoranti, quindi semmai lì il danno di quello che stende i panni che la sera li ritira la mattina dopo con l'odore di fritto di pesce, quindi insomma semmai è un problema diverso. Sentiamo tra poco che cosa ne dicono i nostri ascoltatori a proposito dei panni stesi, insomma, perché è un problema, subito dopo Miley Smith.

0: Stargazing, Miles Smith, la musica di Radio Number One. Allora, stavamo parlando di questo divieto che potrebbe scattare da oggi per i fili stand di biancheria a Venezia. Sì. Siamo partiti da questo cortile in stile gotico all'interno del quale, insomma, sono nate queste discussioni. Allora, ci sono tantissime città dove abbiamo detto i fili stand di biancheria sicuramente sono normali, fanno anche parte del folklore, del colore della città. Beh, per esempio a Milano non si usa, no? Ma anche perché se tu metti i panni stesi fuori li ritiri che sono neri dallo smog.
1: Però quello,
0: quindi,
1: è un altro
0: problema. Però no, anche un po' come decoro. Di solito, diciamo, sì, nelle grandi città non si mette fuori.
1: Vero.
0: Però se hai doppia esposizione, no? Un cortile interno, allora uno stand di biancheria che puoi mettere, che magari vedono, rimane all'interno, diciamo, non nella facciata esterna, no?
1: Comunque, da oggi, se avete un vicino che mette il filo e vi sta sulle palle, gli dite: no, guarda che quell'aria lì è di tutti. E quindi tu non puoi occuparla con il filo.
0: Se no mi rivolgo al giudice.
2: Buongiorno. Io abito in un condominio ed è vietato sia esporre i vasi oltre le ringhiere che tirare i fili per la biancheria. Uno, perché è una roba oscena e non esiste. Due, perché sono 45 appartamenti, se tutti e 45 allora ci mettiamo a tirare i cavolo di fili, neanche le ragnatele, cioè... Ma non esiste proprio sta roba qua. I panni te li stendi a casa tua, non ci stanno. Ti compri l'asciugatrice, non puoi permettertela, ci sono le asciugatrici a gettoni. Facciamola poi finita queste storie.
0: Lui non ama lo stand di biancheria.
1: Sei capito.
0: Va bene, dai, ci torneremo su questo tema. Intanto rimanete con noi perché tra poco ci sono le previsioni meteo.
1: Tra pochissimo.
0: Dai.
3: The Journalist. Gli spacca notizie.
4: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
5: Quattro conduttori differenti,
6: ma con un ritmo unico.
4: Quello della musica di Radio Number One.
5: Accendi il tuo weekend.
6: Noi siamo pronti.
3: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
4: Solo su Radio Number One.
7: La musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo per oggi, giovedì 4 giugno, al mattino un po' di nuvole al nord, in Toscana all'estremo sud, con residue piogge nella Puglia meridionale, tempo più soleggiato altrove. Nel pomeriggio ulteriore aumento delle nubi su Alpi e nord-ovest, con piogge nel settore alpino centro-occidentale e vicine pianure. Temperature massime in rialzo al nord-est, si va verso i 24-28 gradi come temperatura massima. Per domani, venerdì, ancora nubi sparse accompagnate da piogge e rovesci al nord-est nelle zone interne adriatiche del centro. Tempo più soleggiato nel resto del paese. Attenzione, temperature sempre con massime che potrebbero arrivare intorno ai 28 gradi. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
2: Alle 11:26 minuti, buon giovedì a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacchi notizie con Fabiano e Claudio Chiari. Tra poco vi portiamo a questa festa di compleanno di questo bambino che è partita male, è finita benissimo grazie a un fantastico animatore. Ne parliamo tra poco, come sempre, dopo il nuovo singolo di Saif.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, Saif, qui a Radio Number One in diretta The Journalist. Comunque, allora, piccolo inciso, io invidio tantissimo quelli che possono stendere le lenzuole, le cose all'aria aperta con quel buon profumo e odore di pulito. Come vi invidio! Allora, detto questo, andiamo, no, lo volevo dire perché è la verità.
2: Ce l'avevi,
1: allora,
2: andiamo, lì, ce l'avevi lì.
1: Ce l'avevo lì. Andiamo a Monfalcone. A Monfalcone, sì. Proprio il 2 giugno scorso, era stata organizzata la festa di compleanno di questo bambino. Allora, aveva avuto, diciamo, delle conferme, poi però non si capisce bene, forse anche complice il ponte, no? Tante persone erano partite, ha avuto numerose disdette. Fatto sta che non si presenta nessuno alla festa del bambino. Allora, l'animatore, questo ragazzo che è stato, devo dire, bravissimo, Ernesto Feletti, voglio dire il nome, era incaricato, diciamo, di far divertire i bambini. Che cosa ha fatto? Subito ha mandato un messaggio che è stato pubblicato sui social, quindi Facebook, WhatsApp, e ha lanciato un appello a chiunque volesse arrivare con o senza regali, insomma, alla festa di questo bambino. Beh, si sono presentati in tantissimi.
2: Sono arrivati da Monfalcone, da Gorizia, da Trieste, evidentemente, voglio dire, questo piccolo slancio di umanità, no? Nel pensiero di vedere questo bambino triste perché la sua festa di compleanno stava per andare a rotoli, voglio dire, ha convinto molta gente a raggiungere la festa. Si sono presentati anche i vigili del fuoco. Tu pensa, cioè, è arrivata anche la visita dei vigili del fuoco che hanno voluto salutare il piccolo e hanno, insomma, reso questa festa ancora più memorabile. Bravo questo animatore, ragazzi. Applausi,
1: sì, non si è perso d'animo, insomma, ha lanciato subito questa iniziativa. Peraltro, intanto sono subito intervenute le persone che erano già lì presenti nel parco, e poi altri bambini, genitori, nonni, insomma, tutti. Chiunque è arrivato anche con dei pensierini. E allora la mamma di questo bambino, poi dopo la festa, ha voluto veramente ringraziare tutti quanti. Ha detto che, insomma, sono riusciti a regalare a questo bambino, ma anche ai suoi genitori, qualcosa di veramente speciali. E ha detto: la mamma, non dimenticheremo mai quello che avete fatto per noi, anche perché poi il bambino, anche se non li conosceva, no? Se i bambini fanno amicizia, si è divertito, ha giocato, certo. E quindi è stata una festa speciale.
2: Piccolo pensiero però per i genitori: la festa di compleanno del bambino, cioè, non va organizzata il 2 giugno, cioè anche
1: ho capito, ma sono i compleanni 2 giugno,
2: ma non puoi farla il 2 giugno, la devi fare in un giorno feriale, in un pomeriggio.
1: Vabbè, però insomma,
2: dai,
1: gli avevano dato un sacco di conferme, poi evidentemente, no, insomma, all'ultimo molte persone sono partite e hanno rinunciato. Vabbè, dai, comunque è finita bene, quindi siamo contenti naturalmente per questo bimbo che a 6 anni forse ha fatto una bellissima festa, forse la più bella della sua vita. C'è Justin Timberlake.

0: io, ma sono matta.
1: Momento d'oro per Dito nella piaga, che fastidio. Allora, sta per arrivare una grande canzone, come sempre qui su Radio Number One, e poi parleremo del momento d'oro, sì, di Sal Da Vinci. Sarà così per sempre, sì.
2: Non solo pubblicità, no, del caffè, ma anche qualcos'altro di molto, ragazzi, intrigante, secondo me.
1: Infatti, secondo me, non so, ormai può fare qualunque cosa, secondo me, Sal Da Vinci. Una sfilata, io lo vedo anche alle prossime sfilate moda, ma cavolo.
2: No, esagerata però.
1: No, perché? Quella roba lì con l'anello, con le cose.
2: Un po' maranza, secondo me.
1: Magari nella fiera degli sposi, per sempre sia così.
2: Beh, fiera degli occhio. Sposi, ci sta benissimo.
1: Ci sta bene, dai, tra poco vi diciamo di cosa si tratta questo progetto che lo vede protagonista qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
10: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
11: Puoi provare Meclon Lenex?
12: Conosci Meclon Lenex?
11: Meclon Lenex.
12: Ce l'hai, Meclon Lenex?
13: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
16: Iperceramica.
17: E dove andate quest'estate?
18: In Trentino, con i bambini.
17: Ah, vi piace camminare?
18: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
17: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
19: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
20: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
21: Io Kamik.
20: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
21: Ma è Kamik.
20: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
21: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
22: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Music Factory 1990, questo gruppo che arriva da New York City, Gonna Make You Sweat. Allora, 11:47 minuti, siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, torniamo a parlare di Sal Da Vinci, che dopo aver vinto il Festival di Sanremo riempie le piazze, fa il tour, ha un sacco di successo, fa le feste, fa le pubblicità. Insomma, tra l'altro lui in tantissime interviste ha detto di come si goda questo momento e lui ha grande rispetto per il pubblico, perché giustamente ha detto: se ho avuto questo, diciamo, questa pagina, questo momento incredibile di riscatto dopo la tantissima gavetta e lunghissima gavetta che ha fatto, è grazie al pubblico. Cosa molto carina, io gliel'ho sentito dire in un'intervista, ha detto che lui in qualunque momento, qualunque cosa faccia, quando lo fermano e gli chiedono una foto, lui ferma tutto ed è sempre disponibile per fare le foto, non come fanno alcuni che dicono no, non passa. Lui è molto disponibile, sì, perché ha rispetto appunto per il pubblico. Bravo. Una cosa molto carina.
1: E il pubblico lo ritroverà ancora di più perché è protagonista di Toy Story 5, cartone animato, insomma, che arriva il 18 giugno. Sai che lo sappiamo tutti che nelle versioni italiane di questi cartoni animati che arrivano da oltreoceano ci sono sempre le voci di personaggi famosi, così come nella versione originale degli Stati Uniti. Ad esempio, il suo personaggio che si chiama Pizza Cugliente, qualcosa del genere, sì. Il personaggio originale, nel personaggio originale c'è la voce di Bad Bunny, nella versione italiana invece ci sarà la sua voce, quindi Sal Da Vinci sarà protagonista in Toy Story 5, il film Disney e Pixar che appunto arriva il 18 giugno. Anche questo è un modo per entrare nelle case di tutti gli italiani, no?
0: No, beh, è un modo per entrare nelle case, ma soprattutto, diciamo, ti dà proprio veramente la notorietà ormai tangibile, anche perché lui, secondo me, ormai ha questa fama che qualsiasi cosa fa, insomma, va bene, e quindi giustamente l'hanno chiamato anche per questo personaggio. Beh, lui è napoletano. In Toy Story 5 giocattoli incontrano la tecnologia, Woody, Buzz, Jesse e il resto della banda devono affrontare una nuova sfida. Insomma, poi questi sono film che hanno grande successo e sicuramente, diciamo, le voci famose aiutano la riuscita evidentemente del film.
1: Chissà se poi i doppiatori avranno inserito anche qualche frasetta d'effetto, a così.
0: Potrebbe essere.
1: Sai, se fossi un autore, doppiatore italiano, insomma, un qualche cosa che rimanda al suo grande successo lo inserirei. Perché no?
0: Facciamo partire la canzone, eccola. Allora, mancano pochi minuti alle 12. Questo è il nuovo singolo

Tissues. Mancano pochi minuti alle 12. Tra poco ne arrivo come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia.

0: giovedì pomeriggio abbiamo raggiunto tranquillamente le 4 di questo 4 giugno 2026. Tra pochissimo si rigioca al tutti contro tutte, tornerà la Sfinge, ma prima l'informazione.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Radio Number One Notizie.
4: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Guerra in Iran, un casco blu di nazionalità serba facente parte della missione UNIFIL è stato ucciso nel sud del Libano e altri due sono rimasti feriti in un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano. Non ci sarebbero italiani coinvolti, come sostenuto dalla Farnesina. Raid avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloqui internazionali a Washington. Hezbollah però ha respinto l'accordo, insistendo sul fatto che prima di tutto debba esserci un ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. È iniziato a Milano il processo a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa lo scorso ottobre nella sua casa del capoluogo lombardo con 76 coltellate. L'ex compagno della vittima, Soncin, è stato definito bastardo all'ingresso in aula dalla madre di Pamela, che poi ha avvertito un malore. La famiglia della donna ha chiesto l'ergastolo per l'assassino. In corso anche le indagini per la profanazione della tomba di Pamela Genini al cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, indagato un altro ex fidanzato, Francesco Dolci. Stragi mafiose del 1993 non ci sono, secondo la GIP del Tribunale di Firenze, elementi concreti per poter accertare contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e il suo stretto collaboratore Marcello Dell'Utri. È la sesta archiviazione in 30 anni di indagini. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.
5: Club in Sicilia.
6: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
8: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
9: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el numero uno.
7: Tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi.

0: tutti i vantaggi.
1: Radio Number One.

It, canzone che venne prodotta e lasciata lì, no? Come chiusa in un cassetto in attesa probabilmente dell'anno giusto, il 2026, quindi in attesa di essere pubblicata ufficialmente, e da un paio di mesi finalmente è stata prodotta e licenziata, no? In gergo tecnico. Martin Garrix, Ed Sheeran, era Repeat It, si torna in Egitto, anche perché c'è la parola

0: spinge c'è la parola nascosta nel sarcofago.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Pronti!
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ride bene chi ride ultimo, Sfinge malefica, anche perché Abdullah ci ha appena inviato il primo fax contenente le parole che compongono questa parola nascosta, ovvero 7 lettere. Sono 3 le consonanti e 4 le vocali. 7 lettere, 3 consonanti e 4 vocali. Si è aperto il sarcofago e allora abbiamo il primo indizio. È un film di parecchi anni fa. Un film di parecchi anni fa con 7 lettere, 3 consonanti e 4 vocali. Probabilmente degli anni 60. Più di così non posso. Altrimenti la Sfinge, vabbè, sapete cosa fa, no? Mi maledice. 393-444-0444. Pensate a un titolo di un film che possa incastrarsi in queste 7 lettere, 3 consonanti e 4 vocali. È un film di parecchi anni.

0: 13 di questo giovedì pomeriggio con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Continua il PN1, composta a 7 lettere, abbiamo detto, 3 consonanti, 4 vocali, unico indizio per il momento arrivato a Charme in Scicco. È un film di parecchi anni fa, è difficilissimo, lo so, ma voi comunque ci avete tentato.
1: Ciao, può essere mia gara?
0: No, non è Niagara, mi dispiace.
2: Ciao, sarà mica Pulp Fiction il titolo? No. Max Verbania, ciao.
0: Non è nemmeno quello, ci scrivono autobus, no, azienda, no.
3: Radio Number One, sono Valentina da Chiari.
0: Ciao Vale.
3: La parola potrebbe essere Avatar?
0: No.
3: Ciao a tutti.
0: Non è nemmeno Avatar, un abbraccio a te cara Vale, alla family.
4: Eccolo. Eccomi qua, questa sì.
0: Prego.
4: Questa è la sola.
0: Non avevo dubbi.
4: Sì.
0: Dica.
4: Fantocci. Ciao Gigi.
0: Fantocci. No.
5: Dracula da Manu da Calestano.
0: Non è nemmeno Dracula, mi dispiace.
6: La sola.
0: Vai.
6: Secondo me il film potrebbe essere Ben-Hur.
0: No.
7: Ciao. Secondo me il film in questione è quello di Antonini, Blow Up.
0: No, ciao, non è Blow Up. Non è quello, amico mio.
8: Il titolo del film è Amarcord.
0: Chi sei?
8: Matteo da Soncino.
0: Non è quella, Matte. Dall'Egitto, il secondo indizio. È anche il titolo di una canzone. È un film di parecchi anni fa, ma è anche il titolo di una canzone. 7 lettere compongono la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 3 consonanti,

0: One con il serpente, la sfinge, Abdullah e la parola nascosta nel sarcofago. Io vorrei un'altra base perché altrimenti ho gli incubi. Grazie, grazie mille. 3 consonanti, 4 vocali, 7 lettere compongono la parola nascosta nel sarcofago della sfinge. È un film di parecchi anni fa. Primo indizio è anche il titolo di una canzone. Il secondo indizio, qualcuno l'ha azzeccata, altri invece sono in alto mare.
1: Ciao, sono Marcella da Mantova, la parola è Odissea.
0: Non è l'Odissea, no.
2: Marco dalla provincia di Brescia, la parola potrebbe essere padrino? Ciao.
0: No, non è quella, non è nemmeno Papillon.
3: Secondo me il titolo del film è Titanic.
0: No, tesoro.
3: Ciao, Adri.
0: Non è quello.
1: È Titanic.
0: No.
1: Sempre Claudia,
0: non
1: ciao.
0: Non è.
4: Dall'ufficio più sconquassato del mondo... Vertigo.
0: Non è nemmeno Vertigo, ragazze.
5: Che sia Titanic, Josie da Sirmione?
0: Non è quello.
6: Potrebbe essere Titanic?
0: Ancora, no.
6: Elia da Bergamo?
0: Non è quello, Elia.
7: Eccomi, Valentino da Piacenza.
0: Vai, vai.
7: Allora ce l'ho, è banane al cioccolato.
0: Come banane al cioccolato?
8: Roberto da Cremona, il sorpasso.
0: No, non è nemmeno quello, non è nemmeno quello. Attenzione, perché la sciura da Tavernola, prima non ve l'ho fatta sentire, ma nel secondo Tutti contro tutte, quando era l'incredibile Hulk, lei aveva detto questo.
9: Pippi calzalunghe.
0: Mentre adesso torna alla ribalta perché lei sa qual è la parola corretta, ovvero 7 lettere, 3 consonanti e 4 vocali, che giustamente si collega il link ad un film di parecchi anni fa e anche il titolo di una canzone.
9: Rintintin.
0: No, no.
9: Baciami.
0: No, no.
9: Gelosia.
0: No. Signore e signori, attenzione perché è arrivato proprio in questo istante Abdullah con il fax da Charmen Chicco. Abbiamo detto il titolo di una canzone, è un film di parecchi anni fa. Adesso la azzeccherete tutti. È spesso associato a Pitagora. Dai, dai.

0: canzone è un film di parecchi anni fa, cambiatemi la base, grazie. 3 consonanti e 4 vocali, dai, Giusy, Giusy.
1: Ciao, Giusy da Mantova, la parola è teorema.
0: Signore e signori, complimenti a Giusy perché alle 16:14 con soli 2 indizi lei praticamente aveva risposto in modo corretto. Brava, brava.
2: Stefano, ecco. Grazie, ne è della sciura. Prego. Però guarda che non sono a quel livello lì. Sono ancora più sotto di una cameriera. Comunque grazie al complimento.
0: Prego tesoro.
2: Ciao, ciao Stella Sadora.
0: Mamma mia, che bella, che bella. Andiamo.
3: E fuori dal letto?
0: Nessuna pietà.
3: Nessuno è perfetto. No. Nessuna pietà.
0: Però non hai detto il titolo, cioè o meglio, il titolo della canzone l'hai capito, però non l'hai comunicato a noi.
4: Number one è Teorema.
0: Brava.
4: La canzone dovrebbe Brava. Essere la parola comunque.
0: Brava.
4: Canzone, il film non me lo ricordo, ma Pitagora di sicuro.
0: È okay? Un film del 68.
4: Ciao number one, Paola e Alma d'Acqui.
0: Ciao, ciao ragazzi.
5: Parola
0: grazie.
5: È Teorema.
0: Brava.
5: Paola da Varese.
0: Brava, brava.
6: Ciao Stefano, secondo me la soluzione è Teorema. Mattia da Verso.
0: Bravissimo Mattia, bravo.
7: Vabbè, se così è troppo facile, dovresti punire chi l'ha sbagliata. Teorema, che è di Ferradini, è un film, e Pitagora, il teorema di Pitagora, dai, così è banale.
0: Lo so, c'hai ragione, però l'hai indovinata solamente una
8: Ciao,
0: persona.
8: Filippo, e la parola forse è Teorema.
0: Bravo, bravo Filippo, complimenti. Allora, visto che abbiamo, diciamo, qualche istante di tempo, vorrei farvi risentire proprio le prime note di questa canzone del 1981, Teorema.
9: Prendi una donna, dille che l'ami. Scrivi le canzoni d'amore.
0: Perché spesso noi abbiamo dei capolavori, però insomma.
9: Dalle anche spremute di cuore.
0: Lui è Marco Ferradini, canzone del 1981 che abbiamo utilizzato ancora col serpente in questo appuntamento con il pomeriggio number one. Piccolo break, tra pochissimo il traffico.
10: Su Radio Number One, sempre N1, pomeriggio number one.
11: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
10: Ascolta i nostri podcast.
11: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
10: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
11: Tutta la musica che cerchi è qui.

dall'autostrada 4 Venezia-Trieste, dove si segnalano due incidenti: il primo in direzione Venezia tra San Donà di Piave e Meolo Roncade, il secondo che causa code in direzione Trieste tra Mestre e San Donà di Piave. Ci sono code anche sulla 4 Brescia-Padova in direzione Venezia all'uscita di Somma Campagna, e il traffico è intenso anche sulle tangenziali di Milano. Ci sono code a tratti sulla tangenziale nord A52 tra Lentate e Monza, e sulla tangenziale ovest A50 tra Molino Dorino e Quinto De Stampi. Rallentamenti anche sulla 9 Lainate Chiasso in direzione Lainate tra Ponte Chiasso e Como Centro, e sulla 7 Milano-Genova in direzione Milano tra Genova Bolzaneto e Busalla. Ci sono lavori in corso con personale al lavoro su diverse arterie, sulla A26 Genova Gravellona-Toce, ad esempio in direzione Gravellona-Toce tra Vercelli Est e l'allacciamento A4, e in direzione Genova tra Casale Monferrato Sud e l'A21. Lavori anche sulla 10 Genova Ventimiglia in direzione Genova tra Varazze e Arenzano, e sulla A7 in direzione Genova tra Roncoscrivia e Busalla. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One. Pomeriggio Number One continua, superate da un minuto le 4:30 di questo giovedì. Concentriamoci sulla musica, perché i nostri programmatori oggi pomeriggio ne hanno piazzate una più bella dell'altra, ovviamente anche gli altri giorni è così qui su Radio Number One. Tra le più belle e soprattutto tra le canzoni del momento, con Drop Dead, Olivia Rodrigo.

con origine filippina, con Drop Dead. 4:35, andiamo in provincia di Torino perché dobbiamo assegnare il premio frittata. Cosa è successo? Buca le gomme di un'auto a volto coperto, ma mentre si abbassa gli cade il sacchetto dalla testa e viene riconosciuto, ma anche ripreso dalle telecamere. E il protagonista è un 78enne residente in provincia di Torino che è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di danneggiamento aggravato dopo aver preso di mira tre automobili a San Raffaele Cimena. E secondo quanto ricostruito poi dagli investigatori, l'uomo avrebbe agito per rancori personali legati all'ex moglie. E per non farsi riconoscere, si era coperto il capo con un sacchetto di carta e aveva utilizzato un oggetto simile a un bastone per rigare la carrozzeria e forare gli pneumatici delle vetture. Il piano, però, quando il sacchetto gli è caduto dalla testa, non ha funzionato. È stato beccato e non solo, ripreso e denunciato. Complimenti, questo è il premio frittata assegnato a questo signore di 78 anni, residente a Santena, in provincia di Torino. Beh, dalle automobili a zucchero, un chilo su Radio Number

0: 2026 anche per Irama, che è tornato con questa sua nuova canzone intitolata semplicemente Cabana. Siete su Radio Number One, oggi fa caldo, le temperature sono alzate notevolmente, stamattina era freschina la situazione, invece nel pomeriggio diciamo che il termometro è rischizzato verso l'alto. Piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo vi riporterò nell'estate del 1998, sbloccandovi un ricordo con una canzone che avete anche ballato in discoteca.
1: Pomeriggio Number One.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
15: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
16: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
17: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a €1.399. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

With You, la grande canzone delle 16:45, anche se l'abbiamo superata ormai da 5 minuti. Siete su Radio Number One, quasi agli sgoccioli di questo quarto appuntamento con il pomeriggio Number One, e da una grande canzone a una canzone del momento, firmata

0: Selena Gomez con La sua oscurità. Questa canzone intitolata In the Dark va a chiudere le nostre tre ore insieme. Se vi è piaciuto il pomeriggio Number One, tornerà domani, venerdì, a partire dalle ore 14 qui su Radio Number One. Se per caso vi siete persi qualcosa, come sempre in chiusura vi ricordo il nostro sito internet radionumberone.it. In alto a destra le tre lineette, cliccate riascolta, successivamente repliche, e ascoltate l'ora che vi siete persi. Da Stefano è tutto, a domani.
1: Su Radio Number One c'è il PN1 pomeriggio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamiq?
0: Sì, Kamiq. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: Radio Number One Notizie.
5: Non si ravvisano motivi per una rivalutazione della grazia a Nicole Minetti, è quanto si legge in una nota del Quirinale dopo le conclusioni della Procura Generale di Milano. Poi la precisazione: non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP di Firenze, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri per le stragi di mafia del 1993, decisione che spazza ogni ombra alle parole di Giorgia Meloni. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, commenta così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio di una tregua. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un 37enne serbo. Via libera della Camera, la legge delega sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per il via libera definitivo che il governo punta ad ottenere prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Basket, con Milano in vantaggio 2-1 con Brescia e la chance domani di chiudere la serie, ribalta stasera per l'altra semifinale dei playoff scudetto. Sull'1-1 in gara 3 Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
6: GV Club in Sicilia.
7: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: scatenate al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia qui a Radio Number One con Lili, una donna al volante, e per tutta questa settimana Alvise.
1: Quindi fino a domani.
0: No, un ottimo accompagnatore.
1: Ma grazie, grazie mille.
0: Allora, ci sono degli aggiornamenti che riguardano il traffico e noi naturalmente siamo lì col manubrio in mano, quindi no, con il volante in mano. Il manubrio magari no. Sulla 10, la Genova Ventimiglia, ci sono 7 chilometri di coda per lavori tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest in direzione di Genova, ma attenzione perché anche sulla tangenziale nord di Torino c'è un incidente allo svincolo di Regina Margherita in direzione della 32.
1: Cara
0: noi
1: Lilli,
0: però questa sera, caro Alvise, vogliamo parlare delle dichiarazioni che ha fatto il sindaco di Mandello dell'Ario, qui siamo in provincia di Lecco.
1: Sì.
0: A proposito della chiusura del Lido.
1: Sì, ci sono state queste dichiarazioni, andiamo direttamente in questo paesino, dichiarazioni che riguardano una legge che questo sindaco vuole far applicare,
0: decreto.
1: Un decreto che insomma prevede il mancato ingresso di svariate persone all'interno di tutta la darsena.
0: Allora, dobbiamo premettere che ci sono stati tutta una serie di situazioni spiacevoli,
1: esatto,
0: di atti di vandalismo e cose di questo tipo, e appunto accogliendo anche una petizione firmata da 1600 cittadini, il sindaco ha deciso di prendere provvedimenti.
1: Sì, si prendono provvedimenti contro tutti gli incivili, i teppisti, e questo molo di Mandello verrà reso disponibile soltanto per i titolari dei posti barca, e il Lido invece sarà accessibile solo a quanti si registreranno in un sito e mostreranno un documento di riconoscimento. E poi c'è anche la misura per i minorenni, perché i minorenni dovranno essere sempre accompagnati da un maggiorenne che dovranno assumersi le responsabilità dei comportamenti di questi minori.
0: Sì, poi ci sarà insomma ci saranno dei servizi per la pulizia della darsena, sarà affidata ad un gestore in particolare che dovrà anche sorvegliare. Tra l'altro è stato chiesto aiuto anche al prefetto di Lecco per le stazioni e i convogli ferroviari, per impedire l'utilizzo del servizio a chi non possiede un regolare titolo di viaggio e non rispetta le regole.
1: Sì,
0: perché purtroppo anche sui nostri treni ci sono un sacco di persone che fanno i prepotenti, salgono, non pagano i biglietti e danno anche fastidio al resto dei passeggeri.
1: Abbastanza.
0: Per evitare tutte queste spiacevoli situazioni, il sindaco di Mandello dell'Ario ha preso appunto questi provvedimenti per quanto riguarda il lago e il Lido appunto di Mandello. Siete d'accordo o è troppo restringente secondo voi questa decisione?
1: Dipende dove si vive, sai, secondo me dipende proprio dal luogo in cui si vive, perché magari certe realtà non sono vicine per

0: o magnetic, diciamolo all'italiano, anche se è magnetic, su Radio Number One.
1: Sono magnetici.
0: Loro sono magnetici, assolutamente sì. Sì, tutte e tre. Stiamo parlando di questo sindaco di Mandello del Lario in provincia di Lecco, che ha messo delle regole ferree, precise, per far rispettare le persone, per far rispettare le leggi di questo paesino e cercare di renderlo vivibile. Giustamente il sindaco ha detto una cosa saggia, ha detto: noi viviamo bene 9 mesi l'anno, perché giustamente anche in estate poi arrivano i turisti. Ha detto: vogliamo vivere bene anche in estate e quindi mettiamo queste regole.
1: Bene.
0: Una cosa bella.
1: Bravo, ha fatto bene. Tra l'altro gli danno tutti ragione, eh? C'è anche chi scrive che purtroppo c'è chi non fa nulla per paura di discutere, no? Per evitare le discussioni della serie vivi e lascia vivere. Ma non è sempre così. Quando le cose non vanno nel verso giusto, bisognerebbe intervenire.
0: Ad un certo punto è necessario. Diventa necessario.
1: Diventa necessario.
2: Sono d'accordissimo con il sindaco, anche se non vivo e non conosco esattamente i problemi di quella località. Se decide di mettere delle regole, avrà avuto i suoi buoni motivi e io condivido, io sono pro regole. Isabella da Mantova, ciao a tutti. Oh.

0: things that I've got.
1: Beautiful Things, questo è Benson Boone qui a Radio Number One. Benvenuti a bordo, si viaggia insieme con Lilli e con Alvise, naturalmente. Eccoci. Accompagnatore per tutta questa settimana. E stavamo parlando del sindaco di Mandello Dell'Ario che ha preso delle decisioni, cioè di in qualche modo di bloccare il lago e l'inciviltà, esatto, soprattutto è questo, no? C'è chi dice ci sono troppe regole, ce ne vorrebbero di meno ma più chiare.
2: Eh sì, perché il problema del nostro paese è proprio questo, avere questo. Tante regole e scritte tante a leggi, libera interpretazione.
1: È quello che ci frega. È proprio la libera interpretazione e il fatto che spesso non vengono rispettate, ma non vengono nemmeno non c'è nemmeno la garanzia,
2: no,
1: proprio
2: sono
1: di
2: proprio
1: far...
2: di difficile applicazione, sì, quello sì, è il punto. Vabbè, insomma,
3: senti... Ciao. Io sono d'accordissimo con le regole, purché vengono rispettati da tutti. Mentre invece le regole le rispettano sempre gli stessi. Sono sempre gli stessi che stanno attenti a tutto, sono sempre gli stessi che si fanno riguardo anche di non disturbare gli altri e sono sempre gli stessi quelli che non rispettano le regole, ma non viene fatto niente perché tanto ti senti dire non possiamo fare nulla perché tanto loro non potrebbero rispettarlo oppure non potrebbero farlo. E allora no, allora le regole o sono uguali per tutti o non le si fanno.
1: Insomma, ci sta questo sì. Ragionamento. È così che funziona da noi, purtroppo. Vabbè, magari le cose cambieranno.
2: Magari
1: bisogna
2: cambieranno.
1: Essere ottimisti. Le donne al
4: volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono un'ora indietro, sono la strada Gran Canaria, non è la Canaria, però è un po' orario, no? Siamo quindi un'ora indietro, per cui sempre faccio il meglio e... È chiaro, no?
6: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
4: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: La musica che cerchi è qui.

0: aggiornarvi sulla situazione del traffico. Sentiamo che succede.
1: Iniziamo dalla A50, la tangenziale ovest, dove le code sono tra la A4 Torino-Trieste, Viale Certosa, e l'uscita 7 bis Quinto De Stampi, mentre invece sulla A51 tangenziale est, code allo svincolo di Agrate, Melzo, Monza, Dogana. Sulla A52 tangenziale nord, code tra Monza Sant'Alessandro e Cinisello Balsamo Nord, mentre invece nella tangenziale nord di Torino, la A55, il traffico è tra Caselle e la tangenziale sud in direzione della A32. Andiamo adesso sulla A1, nel tratto Milano-Bologna, dove le code sono a causa del maltempo tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Bologna, ma non soltanto, perché nel tratto Milano-Bologna il traffico è tra la A15 Parma La Spezia e Fidenza in direzione di Milano. Sulla A4 Milano-Brescia, incidente tra la barriera di Milano Est e la A52, quindi la tangenziale nord in direzione di Torino. Nel tratto Venezia-Trieste, sempre sulla A4, traffico tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione di Trieste, e poi anche code allo svincolo di Capriate venendo da Milano, e ancora code sempre sulla A4 nel tratto Milano-Brescia allo svincolo di Bergamo. Andiamo sulla A7 Milano-Genova, dove il traffico è tra Genova Ovest e lo svincolo di Genova, e poi non soltanto, perché le code sono a causa di un ostacolo sulla strada anche tra la A53 Bereguardo Pavia e Binasco in direzione di Milano. Sulla A9 Lainate Como Chiasso, il traffico è tra Como Centro e Chiasso per andare verso la Svizzera, mentre invece sulla A10 Genova Ventimiglia, code lunghe 7 km tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest in direzione di Genova. A13 adesso Bologna Padova, dove le code sono a causa del maltempo tra Occhio Bello e Rovigo Sud Villa Marzana in direzione di Padova. Sulla A22 Brennero Modena, e questo è l'ultimo aggiornamento, le code sono a causa di un incidente tra Affi Lago di Garda Sud e Alavio in direzione del Brennero.
0: Distanze di sicurezza da mantenere sempre, naturalmente. A tutti buon viaggio. Ed è un viaggio che continua con Lilli, donna al volante, e Alvise, sì, l'accompagnatore piacevolissimo di questa settimana, devo dire. Poi Agnese rientrerà naturalmente lunedì dalle sue meritatissime vacanze. Beh, noi abbiamo parlato di chiusure dei laghi, regole da mettere, eccetera, perché ci sono troppi vandalismi, troppi atti di vandalismo, ma noi tra poco parleremo anche di un altro argomento, cioè le password.
2: Sì.
0: Le password. Cioè, questo mondo meraviglioso, creativo, spesso anche troppo banale.
1: È anche difficile riuscire a tenere una password al sicuro. Proprio la banalità sta nel riuscire a trovare una password corretta che possa essere sicura al 100%. Quindi tra poco parliamo di questo tema, ma prima ascoltiamo un'altra bella canzone. Another 54 Ultra, Talk to You.

0: 18:31, Lilli Alvise.
1: Eccoci qui. A proposito di Mandello Dellario, sì, noi abbiamo detto paesino perché ci siamo riferiti ai 1600 abitanti che hanno fatto, appunto, hanno firmato questa petizione, perché il sindaco prendesse dei provvedimenti. Ma è tutt'altro che un paesino, visto che è quello più grande della riviera del lago di Lecco con 9.859 abitanti.
0: Eh beh, quindi a maggior ragione c'è bisogno di regole.
1: Con aziende di livello, ha ragione Luca che ci scrive, di livello mondiale come Moto Guzzi, Carcano, Gilardoni, Raggi,
0: stiamo parlando di cose molto molto importanti. Vabbè. Invece, cara Lilli, adesso è arrivato il momento di parlare di password e di sicurezza.
1: Esatto, ne hanno già accennato questa mattina dei giornalisti, ma questo è un tema sempre importante, sì, quindi bisogna sottolinearlo. Sono, e questo dato mi ha sconvolta, sono quasi 9 milioni gli italiani a cui hanno rubato, così guarda, rubato la password nell'ultimo anno. Il caso più frequente è l'accesso abusivo ai profili social, 5 milioni, seguito dall'account bancario, che quello è più doloroso, quasi 2 milioni, e poi 890 mila allo smartphone.
0: Sì, stiamo parlando di dati che sono incredibili, e questo dipende da che cosa.
1: Però la colpa è nostra.
0: Esatto, dipende dalla scelta della password, perché questi milioni di italiani che sono stati derubati delle proprie password hanno scelto o le sequenze numeriche 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ma c'è ancora chi usa 1, 2, 3, 4, 5? Quella è la cosa sconvolgente, dopo anni che ci stanno dicendo toglietelo 1, 2, 3, 4, 5, che è pericoloso.
0: Ma non è soltanto quella, perché poi anche il nome della squadra del cuore, quindi basta semplicemente sapere che squadra tifi. In Italia noi siamo un paese calciofilo e si sa la password.
1: E poi altra cosa, gli affetti. Cioè, molte persone mettono i nomi dei figli.
0: Che è una cosa semplicissima e banalissima.
1: Del cane, il tuo vicino sa come si chiama tuo figlio, sa come si chiama il tuo cane, se ci prova ti frega, capito?
0: Sì.
1: Bisognerebbe insomma evitare veramente tutte queste cose e mai, dico mai, usare la parola password.
0: Assolutamente.
1: Perché uno pensa di essere originale, ma in realtà la prima cosa che uno digita è password.
0: E poi la cosa importante che viene consigliata è quella, se ci sono più account, perché è chiaro che per ogni account bisogna utilizzare una password diversa, è proprio questo il consiglio. Cioè, non mettete la stessa password per Instagram, Facebook, WhatsApp. Cioè, usate delle password diverse, perché anche se ve ne hackerano una, almeno le altre rimangono sicure.
1: Tu che cosa usi?
0: Guarda,
1: io te l'ho appena detto cosa uso.
0: Ma te lo dico magari a microfoni spenti.
1: Sì, ma sai che mi sento di dirlo?
0: Lo vuoi dire?
1: Sì, io lo dico. Io metto titoli di libri.
0: Che però non è la password, cioè la tua password non è titoli di libri.
1: No,
0: tu metti proprio
1: il titolo del libro, no? Tanti libri diversi, che però non sono quelli che recensisco e che trovate sul sito della radio. Sono libri molto più vecchi.
0: E non si possono andare a trovare.
1: Che non si trovano, fuori catalogo.
0: Allora te lo dico, se è questo il sistema te lo dico anch'io. Sì. Io utilizzo il cognome di un mio vecchio professore delle scuole medie, che purtroppo è scomparso, non c'è più, unito a numeri e punti esclamativi, punti interrogativi, eccetera, eccetera.
1: Vabbè. Insomma, ognuno ha il suo metodo. Finora ha funzionato. Speriamo di continuare così. C'è James Blunt.

0: brava Siena Spyro con Material Lover. Stavamo parlando di password e allora ricordiamo, allora ad esempio c'è Luca che usiamo tutti le stesse password più o meno, però ecco dimentichiamoci l'1, 2, 3, 4,
1: no, quello è veramente che sparisca,
0: quello
1: proprio dalla
0: è
1: circolazione.
0: Veramente imbarazzante. C'è Luca di Torino che ha, io metto i titoli dei libri, quelli vecchi,
1: okay.
0: Luca di Torino dice: io come password uso le targhe delle auto ma dei miei colleghi.
1: Capito? Questo effettivamente non puoi andarla a scoprire mai.
0: Mai,
1: ma
0: mai, mai. Vogliamo parlare di viaggi?
1: Direi sì. Signore e signori, scegliete l'estate i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello sempre a vostra disposizione, con anche un servizio esclusivo dedicato a bambini e ragazzi da 0 a 17 anni.
0: E poi per chi viaggia, viaggia Explorer. In piccoli gruppi, guide italiane, esperienze autentiche, i luoghi da sogno. Corrina Agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole?
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma è Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro. Con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a €449 con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Wonder, esatto, cioè, ha fatto questo, poi è praticamente sparita. Desiree 1998 con Life. Tra l'altro, lei con questa canzone comunque ha vinto un Brit Award come migliore artista dell'anno proprio per questa canzone, ed è riuscita ad entrare praticamente in classifica ovunque.
1: Sì. Chi non potrà invece vincere dei Brit Award perché ha fatto una canzone in Italia, i Brit Award sono in Gran Bretagna, sono Jovanotti e Alfa, che hanno creato per quest'estate una canzone molto molto carina, devo dire la verità, che si rifà al concetto dei pirati, del viaggiare con le barche.
0: Beh, Jovanotti è un po' pirata,
1: sì,
0: già,
1: ce l'ha proprio nell'anima, sì, questa, sì, roba, sì. E nel caso specifico hanno preso ispirazione da un manga famosissimo che già va avanti dagli anni 90, vale a dire One Piece. La canzone si chiama Buon Vento.
0: Qui su Radio Number One.
2: Era un po' di

0: la sua Sapphire in chiusura della nostra seconda ora insieme. Sta passando velocemente il
1: tempo. Sta passando velocemente e la prossima sarà ancora più interessante perché parleremo di emergenza climatica e che cosa ne pensano gli italiani.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: giornata da Radio Number One.
1: Sono le 19.
2: Mongermono Protein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
4: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
3: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
4: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
5: Radio Number One Notizie.
6: La Commissione europea ha erogato la nona tranche del PNRR all'Italia pari a 12,8 miliardi di euro. Con questo pagamento Roma raggiunge l'85% dei fondi stanziati. Siamo davanti a tutti in Europa, rivendica la Premier Meloni. E ieri il governo ha varato una rimodulazione della parte rimanente del PNRR per circa 2 miliardi di euro che andranno a sostegno dell'efficientamento energetico. E a proposito di transizione verde, il governo fa i conti con l'apertura ieri di Bruxelles alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia. Non si può sbagliare, mette in guardia il ministro dell'economia Giorgetti.
7: Quanto rappresentato costituisce un risultato importante, atteso l'elevato livello di incertezza che interessa sia l'entità che la durata dello shock energetico in atto.

quando Guadagnino ha pubblicato questo disco, pensi io nascevo 30 anni dopo. Mi raccontava mio nonno di questa canzone di September, prima di addormentarmi, mi diceva che Bromberg, che era il bassista del gruppo degli Earth, Wind & Fire, trovò questo giro di basso particolarmente saltellante fortuitamente, però fu quello che fece un po' la differenza all'interno delle produzioni degli Earth, Wind & Fire, e questa fu una di quelle canzoni che sbarcarono il lunario appunto in quell'anno e entrò anche nelle chart di Billboard Hot 100 e tenne anche, pensate un po' voi, quasi le prime posizioni in quel periodo. Eh beh.

0: minuti, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che prende forma ogni sera a partire dalle 20, vero signor Gabbro?
1: Fino alle 22, dopo di noi arriva Lilli con il number one classics, però 47 minuti ci siamo ancora noi.
0: No, cose pazzesche.
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Ma
1: in anticipo c'è da fare qualcosa stasera, ma sicuro.
0: Ho capito perché era là dietro con quelle signorine, adesso
2: io le vado a tacchinare tutte.
0: Sì.
2: Prima o poi le prendo per stanchezza.
0: Sì.
2: Pesca strascica. Così chiama.
0: Non lo vogliamo sapere, Berti. Vabbè, comunque ha pagato Gabbro.
1: Ma che domande, ma certo che ha pagato.
0: Vabbè,
2: ciao,
0: allora,
2: raga, sì, ci beviamo domani.
0: Ci beviamo domani, Berti, che è venerdì, ultimo giorno della settimana. Tra le altre cose, salutiamo gli amici che stanno messaggiando tantissimi. Salutiamo anche Arianna. Ciao Arianna, buona serata. Salutiamo anche Ettore, buona serata anche a Leo e tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero.
1: Siete sempre di più.
0: Sempre di più. Come si usa dire? Allora, no, stavo dando un'occhiata, è già uscita questa notizia che vabbè, lascia il tempo che trova, come dico sempre io, no? Se ogni tanto fanno delle analisi di mercato, delle ricerche, no, quelli cerco, dovrei farle io, però non è che posso fare sempre tutto io, eh? Allora. Allora, tra le altre cose, pare che ci sia un rischio, tanto uno dei tanti, sai che noi qui non ci facciamo mancare niente.
1: Chi non risica non rosica.
0: Esatto, e allora, attenzione perché potremmo avere un rischio debug relativo a quello che saranno i disfunzionamenti o comunque quanto riguarda i supporti tecnici e i supporti relativi a tutti i dati, quella roba lì tecnologica, no? Hai capito?
1: Sì.
0: Quelle cose strane degli alieni, come le chiamo io, esatto.
1: Ma dei nostri dati intende, giusto?
0: Praticamente sì,
1: cioè, ce li rubano, ce li guardano, esatto, che succede?
0: Esatto, perché cioè, voi sapete che ormai le tecnologie sono così avanzate, non è che quando avanzano le mangiamo domani, no, sono avanzate nel senso che sono avanti col tempo, no? E praticamente c'è qualcuno che è molto più avanti di noi nella ricerca, anche nell'archiviazione, nella gestione dei dati, e il problema serio è che noi come Italia, come struttura italiana, siamo un po' antichi, va bene questo aggettivo secondo lei?
1: Sì, dai, la burocrazia, a tanti piace ancora il cartaceo qua in Italia, quindi
0: però è bello il cartaceo.
1: Sì, sono d'accordo con lei.
0: Non le dico quando, ma il cartaceo è bello. Non entriamo nei dettagli, se no fa brutto a quest'ora, diciamo.
1: Sì.
0: Però ascoltiamo Saif.

0: Locco, Locco.
1: Secondo Gabro è in piedi sui tavoli che salta.
2: Scusi, non ho capito.
1: Sinceramente neanche noi.
3: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
4: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
5: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
6: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
4: Ma chi è questo, scusa?
6: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
5: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
6: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: a mettermi anche la cuffia adesso,
1: con una mano.
0: Guardi che per il miglioramento.
1: Dovrebbe fare YMCA con una mano sola.
0: Sarebbe un'esperienza meravigliosa, guarda. Ma niente, lasciamo stare che fosse meglio. Buonasera, benvenuti. Questa è la Piavola. Ovviamente c'è il signor Gabro, ci sono io, Luchino.
1: Ci siamo.
0: Luchino, quello con la K. Poi ci sono un sacco di persone qua, no?
2: Buonasera.
0: Sì, ok, buonasera, niente. Altre cose da dire, non so, tipo.
2: Cosa le preparo?
0: Esatto, per esempio. Niente, perché adesso c'è il dedicato e non possiamo. Non si parla con la bocca piena. Mi piace questa cosa con la bocca piena.
1: Sì, però qua non si mangia mai.
0: Ah, già, effettivamente non ci avevo pensato. Però non dica queste cose, sennò magari qualcuno si arrabbia.
3: Lanciamogli contro il nostro robot.
1: Aia!
0: Allora, Gandalf, torni in cucina per favore a rincorrere i salmoni.
1: Dai, che c'è il penultimo spazio per questa sera.
0: Allora,

0: quando si rubavano ancora le autoradio, come dice il signor Mauro, effettivamente quello era l'anno, e lui adesso sta andando a casa ascoltando appunto l'autoradio che non gli avevano rubato al tempo, e quindi è ancora rimasta in macchina.
1: Stia attento.
0: Attenzione, ma si sa mai.

0: JP Cooper, siete su Radio Number One, questo è l'Happy Hour, buona serata. Salutiamo anche Simona che ha detto che belle le audiocassette quando andavi in macchina e mettevi la musicassetta, no? Che
1: ciao bello. Simona, bellissimi ricordi, è vero?
0: Vedi, noi non lo sappiamo perché siamo andati molti anni dopo. Yes.

0: sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
1: Signor Gabro, gliene lascio anche un po' di cervello eventualmente dopo, visto che...
2: Allora, ma se lei mi dice, ma come quella i pupazzi? Cosa ne so?
1: Ma io non posso parlare con lei. Lei non abbiamo interazione.
2: You can't talk with me.
1: Cosa hai detto?
2: Non può parlare con me.
1: Mamma mia, come parla del francese. Ma nel frattempo salutiamo anche il signor Massimo, salutiamo anche la Sami, salutiamo gli amici che stanno messaggiando. Buona serata anche a Piera, salutiamo anche Monica, salutiamo anche Laura, che invece...

0: stavo dicendo una cosa. The Rhythm of the Night, Corona, 1993, questa canzone che spopolò in tutto il pianeta e che comunque, volevo dire adesso commentino, virgolettiamo questa cosa, non era di Corona, ma magari tutti lo sanno, sì, lo sanno quasi tutti ormai perché è ufficiale il fatto che...
1: C'è anche chi diceva, queste sono Reebok o sonnare.
0: Niente, no.
1: Passionati allora, di scarpe,
0: cioè, Berti è andato via, Gabbro, adesso per favore, ecco, faccia il bravo. Olivia Rodrigo.

0: sente quest'aria così dell'estate, quest'aria latina, di Emma, la sente,
1: si sente
0: l'aria,
1: sì, certo.
0: ormai ci siamo, a breve qui comincia a partire la gente, settimana prossima finiscono le scuole, signor Gabbro.
1: Beati loro.
0: Non è che loro chi? Quelli
1: i ragazzi.
0: Ah no, pensavo i professori e gli altri.

0: con che classe ce ne andiamo, signor Gabbro? Ha visto?
1: E guarda, con che classe torneremo domani? Sempre la stessa.
0: Sempre la stessa.
2: Donne, ma che è arrivato, ma no, al Barlucchino.
0: No, stiamo andando via. Niente,
1: chiuda tutto, chiuda tutto. Ci vediamo domani.
0: Allora, ci vediamo domani. Mi raccomando, fate una buona serata come sempre, almeno voi.

0: ascoltando Radio Number One, sono le 22, buona serata.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buonasera e bentornati nel nostro Number One Classics. Sono Lilli, una donna al volante, e vi farò compagnia con una selezione speciale di successi intramontabili degli anni 70, 80, 90. Godetevi questo viaggio musicale che inizia con i Brick.

Benvenuti nel cuore della musica che ha fatto la storia. Ogni sera c'è Number One Classics. Io sono Lilly e i Brick ci hanno riportati al 1977 con Ain't Gonna Hurt Nobody. Il rumore del vinile, le luci del neon, il nastro di una cassetta. Quanto tempo è passato, ma quanto ancora questi pezzi sanno dare energia. È il momento dei Will to Power, un gruppo pop dance americano con una cover di Baby, I Love Your Way. Era il 1988.

Mentre il mondo segue mode passeggere anche nella musica, Number One Classics propone certezze, canzoni che restano nella nostra memoria, come i Go West, quelli di King o Wishful Thinking, inclusa nella colonna sonora di Pretty Woman. Era il 1990 e questa sera, per chi ha una memoria che arriva molto più lontano nel tempo, ritroviamo anche i Chicago con Street Player. Era il 1979.

0: salvare.
1: Nene Cherry, un'altra protagonista del Number One Classics. Lei è svedese, nata da una famiglia di musicisti, nel 1988 arrivò in classifica con Buffalo Stance. Io sono Lily, una donna al volante, e tra poco il nostro viaggio continua.
2: Number One Classics.
3: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
4: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
5: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One.
2: Radio Number One Classics 1970.

Number One Classics è un archivio che apriamo ogni sera a partire dalle 22 come fosse uno scrigno per riscoprire la musica che ha fatto la storia. Io sono Lily, una donna al volante, e abbiamo puntato in alto con i Crusaders e Randy Crawford. Questa era Street Life, un pezzo difficile da dimenticare per stile, classe e voci. Dal 1979 a 2 anni dopo con il duo di Daryl and John Oates e Private Eyes.

la data zero all'aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia. Il 6 e 7 giugno Cesare Cremonini sarà in concerto al Circo Massimo. Attesi migliaia di fan e sicuramente potranno riascoltare anche questa 50 special, la canzone che ha fatto conoscere a tutti Luna Pop e Cesare. State ascoltando Number One Classics, la musica che ha fatto la storia. Io sono Lily, un artista che ho avuto la fortuna di ascoltare dal vivo ed è stato esattamente come lo immaginavo, cioè straordinario. È Gino Vannelli con I Just Wanna Stop.

0: La voce bianca della fusion, così lo definivano Gino Vannelli con uno dei suoi brani migliori, I Just Wanna Stop, del 1978. Lui continua a fare concerti e Vannelli, canadese di origini italiane, vive tra l'Oregon e i Paesi Bassi. Chissà, magari tornerà in Italia prima o poi. Number One Classics torna tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

musica e anche relax, ed è quello che speriamo di regalarvi ogni sera con Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e dal 1986 abbiamo scelto i Cutting Crew con I Just Died in Your Arms. Fu il loro esordio decisamente fortunato, perché arrivarono subito primi in classifica negli Stati Uniti. Non male, direi. I grandi successi continuano con gli australiani Flash on the Pan. Mi ha sempre fatto impazzire questa band, e tra i tanti successi Walking in the Rain è tra le mie preferite. Tra le preferite anche di Grace Jones, che ne fece qualche anno più tardi una cover di successo. Walking down the street, kicking cans, looking at the billboard, also ran, summing up the people, checking out the race, doing what I'm doing, feeling out of place.

La musica che ha fatto la storia, quel pezzetto di mondo musicale legato agli anni 70-80-90 che ci ritagliamo ogni sera nel nostro Number One Classics. E la musica che ha segnato un'epoca continua.

0: Ci dobbiamo salutare, parcheggiamo e torniamo domani con altre grandi canzoni a partire dalle 22. Io sono Lilly, una donna al volante, e vi aspetto. Number one classics.
1: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, le 23. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.